mau a cavau sül tunnel. S'è schluitau svidò, s'è centau in un corridor. Ne venne l'osa, s'è ruschnau sul planciu in un bogno. A in quel bogno il fracau in ghiutter di usgiù alla canalizzazione. L'osa in ustra scacca mi arda, tenu in al flat, ruschnau s'è tras. O da quai ror, e giù è la mano.

0: staus. El mira nervos a scrolla mo al ciao.
1: Proverbis. La roda rotta es quella ci fa il più grand fracasso.

encarsche detgna. De John Cadieli. Son cheu en jastra tiara. Lounch ne vendi il vic natal. Coi mondi, buon piara. Gli encrescher fa sci mal.

Ella patria, ella lontana, lessa lia un oz turnà. Che o liester la fortuna abba in stonza dau mi, il en crescer mai banduna, na el cresce di per di. Ella patria, la lontana, lessa lia un oz turnà. Se la sort vuol paradina moi e liester cadenà, il viced de mia cina, sai o maina emblidà. E la patria, la lontana, lessa lia un oz turnà.

storia. Un maciste clautan. Nos chanton la tua memoria.

Vita, da Jon Guidon. La vita es l'air, e tu, uman, tu es sul ciomp il semnadur. O butta sems lugeins e buns, i semna d'una in amur, cia tia früa saia gran, e nazi zagna e cerduns.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La Svizra gudogna in prem geu al campionat mundial de hockey. Vedot stat l'autra stadion puspen la Super League e l'aura ozese grigia blecel suleisa mossamo tran terren. E les sis al microfon e Florian Mon, bendi. La Svizra guadagna il primo gioco del gruppo al campionato mondiale di hockey, quai con 3-1 incontro gli Stati Uniti dell'America, che sono i difensori del titolo. Per il trainer svizzero Jan Cadieu è una importante prima vittoria.
3: Es war sehr wichtig für uns. Ich glaube, diese WM gut zu schaffen.

0: RTL Impuls.
1: La Carpenda ha fat carriera davo ils ultims füsi in Engiadina. Architects tagliants vevan in tutta prescia fabriciada nouf las chasas e qua dominesce il stil tagliant, cun seis trais plans. Si som della Carpenda, cia mes antenats nu vevan neanche savüda dovrar. I til avevan couvert be per part cun un fuon de lain. Ma belli stess, qua cia tevan us popsamori stanzas da dünci der stat veterinari, is podeva erira mascras cum perucas, parasols e bischmainta veglia, ed invern veva mes bab da fata eleva pulgins sulla Carpenda. Be in cesas più veglias as supaiva misteris, cudes vegls e qua giaivan ils giuvens gaudens e biert e murc, più tardi in Engiadinotta ils duas detectives Gian ed Ora in cercia dad antiquitats. Conscient e svantada la Carpenda tras il dit dall'advocat Mor de Souche, ci si dispitaiva in un processo col collega del Cernetz. All'intervenzione del Cernetz risponde Dr. Mor:
2: «Seis argomains, sir collega, sumaglian alas chasas de seis comun. Il terz plan nu para ner proel de essa fabricia our».
1: Olura quella della giuvna della Svizzera francese ci commentesse da una visita in Engiadina Bassa, aiade admirò quelle belle scese sveglie con le tette splatte. Impulse.

0: Las novitats da RTR.
1: La Svizra gudogna l'emprim geu al campionat mundial de hockey. Vedot stat l'autre stadium puspen la Super League. E Laura, ozese gris e bletschel, so lei se muss un moment tant. Il seat al microfon e Florian Mon, bendi. La equipe svizzera guadagna il primo gioco del gruppo al campionato mondiale di hockey, quel con tre sedine contro gli Stati Uniti dell'America, che è il difensore del titolo. Per il trenato svizzero Jan Cadieu è una importante e prima vittoria.
2: Es war sehr wichtig für uns, ich glaube, diese WM gut zu starten. Es gab viel Druck, es gibt viele Erwartungen von draußen, aber auch von der Mannschaft, von uns gegenüber uns. So, ich glaube, es war wichtig, dass wir können diese WM gut anfangen. Und jetzt ist so viel wie so schnell wie möglich erholen.
1: Il prossimo Gio della Svizzera è sonda Seire incontro la Lettonia. Ed il risultato dal ulteriore gioco dell'imprim di del campionato mondiale. In la gruppa A batte la Finlandia e la Germania con 3-1, ed in la gruppa B guadagna Canada contro la Svezia con 5-3, e la Cechia batte Danimarca con 4-1. In la devosa ronda della Challenge League all'equipe di Vaduz guadagna la partita contro Wiel con 3-1, e nel medesimo momento a Iverdò fa in pari da 2-2 incontro Aarau. Aarau entra a seconda la tabella con un punto più poco che Vaduz. Scomprim della tabella della Challenge League può Vaduz tornare in via diretta in la più alta Liga Svizzera, la Super League, quei su entra 5 pausa. Aarau ha una seconda chance a Stoos ir in la barrage incontro i Grasshoppers da Turic. Ed in la Women's Super League a Servet Genoa contano sie il finale dels Playoffs. Las Genevrine san codignà il gio de retorn del Metzfinal contro les Donnes de l'FCZ con 2-0. Il gio de partenza aveva nelles codignà con 4-0. Di che la Dosari de Servet Genoa in il finale se decide la sonda in il duel tra IB e Songhai. Il gioco del finale è il 25 e 29 di maggio. La pausa del combat tra l'Israele e la milizia della Hezbollah e il Libano viene prolungata per 45 dies, come ha cominciato il Ministero dell'Exterior americano. E sai il risultato di una terza ronda di discorso tra i rappresentanti della reggenza israeliana e della libanese a Washington. In ulteriore ronda di discorso è da il commenzamento della cercatura. L'Israele e la Hezbollah hanno fino a prendere posizione. La pausa di combatto attuale scade la domenica. Malgrado la pausa, hanno l'Israele e la milizia della Hezbollah adine puspei bombardare in lauter le semne passate. Il producente americano Boeing vende 200 avions alla Cina, che ha l'interpresa comunicata il venerdì. Il chef dell'interpresa, Kelly Ortberg, è stato parte della delegazione che accompagna il presidente americano durante la visita a Peking. È la prima facente gronda di Boeing in la Cina. In il Perù, dat il sede di cercatura in elezione decisiva per il presidio del Stadi, radondi in mai su entro la prima ronda all'autorità responsabile pubblica il risultato. La candidata conservativa Keiko Fujimori ha sovni del 7% delle VUS ed il politico della sinistra Roberto Sanchez 12%. In tot erano 35 candidati e candidati a mezzo a disposizione per la prima ronda. La situazione politica nel Perù è instabile e dominata da conflitti tra il Parlamento e la reggenza.
0: La meteo.
1: Oggi si sventura tracce nel nord, piove in

0: Sir Peter Dos, speranza tuts non avon? Pons de saltà e quels che in bo a Vienna alla Fiesta Federale de Musica. Quella cuazon la fin di amna, sin quella marenus on un pau pi exact e la proxima mesura. Bic vos esses de la partì di quella sonda, a divigel in a biala fin di amna.
1: RTL, informativ e divertent.
0: Ok, quella Amy MacDonald con This is the Life.

0: Liam Payne, la Rita Ora con For You. Die Jons hanno stu spicià per la pandemia. Normalmente fosse la mincia ciù nons, os rassunen a biena puspei musicas de l'antira Svizzera. La Fiesta Federale de Musica in les pi grandes del mon marcia a quel versen del pleite. Wenche du ameli musicantes e musicants in la partida quenen tuan tschunchen tschunghante societats de musica che se presenten ad in gran publicum ad e ad in giuria del fac. Alla fiasta quella para propi de plagé a Biena.
1: Ed es tot central, is a puir tot bain in quart temp a pe. Ir sa vezzi halt plez musicants, quas era d'una bel.
2: Questa era la mia prima festa federale in aus Weinchons. E questa è proprio una festa che mi ricordo molto. Questa è un bel.
3: Una festa che è preparata fenomenale. Tutto il programma, tutto con stato. Grandiosa festa della musica federale.
0: Per de tot quelles sfides che in sedades con organizzare fiasta in per picurt temps nuot de senti. A propos, vous veis forse gauche de d'essere part de quella concurrenza, de quella grandiosa e fenomenale fiasta, scola e gest vini denominata, a se veis tutine bo essere part a liuc, ter nus alla reit se veis tutine quasi essere in Texelmainz a Biena. Sin rtr.ch dati numnadamen e oz puspe in Livestream della concorrenza de Marcià a quenemende venver gaules dodisch a vus in fles e in schuat videos già ossa dels de vos dies delles concurrenzas a rente paia e mince cas de da in sguart sin nostra pagina d'internet per sentir un pau quella fiasta federale de musica a Biena.

0: Morning has broken. The Cat Stevens monta ton sco la damona anciet. A nus den in sguard si actual per marà co ella a propi anciedots las novitats cun Florian Mon.
1: La Svizra gudogna l'en prim giau de gruppa al campionati mundial de hockey, quei con traisedin incontra gli Stati Uniti dell'America, che nils defensurs del titel. Il proxim giau de la Svizra e sonda saira incontra la Lettonia. En la davosa ronda de la Challenge League gudogna l'equipe de Vaduz la partita contra Ville con traisedin, sco in prim de la tabella po Vaduz tornas in via directa en la pli alta Liga Svizzera, la Super League. Ed en la Women's Super League a Servet Genoa contra il finale dels Playoffs, las Genevrines han gudogna il matchfinal contra les Donnes del FCZ con 2-0. Che l'avversario nel finale si decide la sonda e nel duel tra IB e Songhai.
2: La meteo. Presentata la Pro Senec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oggi si pitost surtrace dal nord plovi a Dina Puspei al centro misdi dati fase sulle ives sur meli tocken meli a 13 metri sur mar vini forse per fin in tec alf. E le svelate del sit e si impau pimigiaival grazie al favogn a di dat low temperatures de tocken a giogi graz. La domenica si muos al sulle lui in tirdi e in tircantun a di in tec picaul a jendis dis se cuviera il cielo d'Anton Puspei.
3: Vias e traffic.
0: Al pas del San Bernardino e seraus per motivs de segertat a cun noiv a isi de quintassi les voies de tot els pas grijuns cun excepziun del Maloia. Mai se dir ad ina bella fin d'amna.
3: RTR. Dalla damaun a la saira.

0: La Olivia Dean cun men ai en nit. Questa sera eisi a Schilunsch, al final de Eurovision Song Contest. Ternos vigins e l'Austria, sentre che austriac JJ a ius per la trofea a Jomvergaukau in Svizzera a Basilea. C'è che già clar, in Victoria Svizzera veni un sedir bo a da, perciò al final essenus bo se qualificai. Ma per tutine esser pronz, per quels e quelles che meren forse tutine, ci sa, fosse un bien de se ve in qual expressione austriaca. Perciò de lezze dati propi biares speciales, de quelles a Natale Weber rimnau a translatau per vus.
1: This is Ua Leivent.
2: Grandios, fantastic. Schenchentadur al ESC eine Show, die wir ihnen nieder urleivant, lure ille propi bunna.
1: This is fish.
2: Bell, attraktiv, stylish, l'outfit de Veronica Fusaro is fish.
1: A Bankelreisen.
2: S'allegrer fern de qualciosa, esser fitch superbi.
1: Jo mette sind jo gmote wiesen.
2: Qualciosa simples dür. Una victoria senza sforz is una gmate wiesen.
1: Da is der Hund begraben.
2: Ka is il problem.
1: Eis halb so wüt.
2: Tut nau schemil.
1: Papa.
2: Un salute cum jo scu a dia.
0: En questen bussi baba all'Austria. Chi sa che lungaci con us imprendin lauteron. So entre questa sera se va in semici casa de pli al finale enceiva las nof. Musica romanza del giganto Amateu con Momma.

e Alex Warren con Fever Dream. I ai da spicià, ma plan planet marsche ci ai a divegn interessant. Tschun ons ai si an a vos, ci se regordon. Gleiti, se vez vinisch gleriucci, ca el nief James Bond, si la plataforma X, anum nadmen Amazon MGM Studios, os comunicau quinsagi ammiez al process d'incuri. Details, let's suandien d'Anton Luper al dretch moment. Adje, ci sa cu quel oi, e tu nen schedin cas, scosci mas plon plonet alla fase finala. Speculau vendia già da pi ons, ne venda Aaron Taylor Johnson, Callum Turner, ni Jacob Elordi. Aludati e informazions dat insiders, chi ei forse pitost in non conoscent actur della Grande Britannia, a qual deus esser circa un tuon 30. C'è che già chiaro ci che viene a fare il film, regisseur Denis Villeneuve, il regisseur di Dune, la Amy Pascal e il David Heyman, sco producent ed il scenarist Steven Knight, che ha dentro l'autor fatto il script della serie The Peaky Blinders. Un po' chiaro di Anton è bo token cui è lo proprio del spiccia in quei film e mi chiede trovi tutti in ogni tecnica pazienza e se le smerveglie in si mente ter mai planziu pulit grondas. Una bella sonda, se non da so manches.

0: las novitats
1: da RTR.
2: La Svizra guadagna l'emprem giu al campionat mondial de hockey. Vedots dat l'autre stadion puspen la Super League e Laura oce si grisce bletschel zu leise mosse momentje tant. E la soce al microfono e Florian Mon, bendi. L'enciata è gertagliata. La Svizzera guadagna l'emprem giu de gruppo al campionat mondial de hockey, quel con Treisedin contro gli Stati Uniti dell'America, che nel defensurs del titolo. Per il trenata Svizzera Jan Cadieu è una importante emprema vittoria.
3: Es war sehr wichtig für uns, ich glaube, diese WM gut zu starten. Es gab viel Druck, es gibt viele Erwartungen von draußen, aber auch von der Mannschaft, von uns gegenüber uns. So, ich glaube, es war wichtig, dass wir können diese WM gut anfangen. Und jetzt ist so viel wie so schnell wie möglich erholen.
2: Il prossimo gioco della Svizzera è Sondersaire contro la Lettonia. Ed il risultato dal ulteriore gioco dell'imprim di del campionato mondiale. E nel secondo gioco della gruppa A batte la Finlandia e la Germania con 3-1, ed nella gruppa B guadagna Canada contro la Svezia con 5-3 e la Cechia batte la Danimarca con 4-1. E nella devosa ronda della Challenge League guadagna l'equipe di Vedoz la partita contro Wiel con 3-1 e nel medesimo momento Iverdon fa in pari da 2-2 contro Aarau. Aarau entra nel Platz 2 della tabella con 1 punto più pauk che Vedoz. Scom prim della tabella può Vedoz tornare in via diretta nella più alta Liga Svizzera, la Super League, su enter 5 giorni pause. Aarau ha una seconda chance e stoss in la barrage contro il Grasshoppers da Turic. Ed in la Women's Super League a Servette Noa contengì il finale dels playoffs. Le Genevrine san gudinià il gioco de retorn del matchfinale contro le donne dell'FCZ con 2-0. Il gioco de partenza aveva nelle gudinià con 4-0. Che l'avversario nel finale si decide la sonda e nel duel tra IB e Songhai. Il gioco del finale è nel 25 e 29 de maggio. Il politico inglese Andy Burnham dasce candidare per un seggio nel Parlamento della Grande Britannia, quasi a partire la Labour Party annuncia. Andy Burnham è presidente della città di Manchester e va a suo candidato e promettente per una possibile successione del primo ministro Keir Starmer. Per poter succedere a Starmer, sta Burnham dentro essere parte del Parlamento a Londra. Passa 70 deputati e deputate della Labour pretenden che Starmer si ritira sco primo ministro, questo enter che si è partita per Fidblers sitz durante le elezioni regionali. Il producente americano Boeing vende 200 avioni alla Cina, quell'impresa comunica il venerdì. Il chef dell'impresa, Kelly Ortberg, è stato parte della delegazione che accompagna il presidente americano durante la visita a Peking. È la prima facente grande di Boeing in la Cina. E nel Perù dat il set de circladuri una elezione decisiva per il presidi del stadi. Radon in mai su entra la prima ronda all'autorità responsabile pubblica il risultato di quella. La candidata conservativa Keiko Fujimori ha sovni dei 7% delle svus ed il politico della sinistra Roberto Sanchez 12%. In tutto erano 35 candidati e candidati si messi a disposizione per la prima ronda. La situazione politica nel Perù è fit instabile e dominata da conflitti tra il Parlamento e Regenza.
0: La meteo.
2: Oggi si sven sur tracce nel nord, plove di Nepuspe. Il sventamens di dati fases sulle jives, sur meli fin meli 300 meter sur mar, poi neuver. In le svelate del sito si grazie al favogno deci sulle jiv con temperature fino a 18 gradi. La domenica si muove il sole in l'antirgen tun ed è in zig plicciaut. Il jendis di se covire il ciel del tanto Puspe.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sicurezza e con noi fesi di quintas in le vie di tutti i pass grigiunti, con eccezione del Malleugia.
1: quai en stadas las novitats.

0: Se c'è del pi fascinant, ai, mies firmament. Ni bo, steiles, planets, fenomens che dat mo mince secund temps. In che mi rebugien, si le steiles ai al Marcus. A per quel staus pel minis guard a Falera.
1: Mire steiles es, co c'è il nom dis, finja un observatori de steiles su Falera, ci dat spel 2006, e l'anna ci fina guida dell'astrofysiker e magister Franco Jos. E la prima sorpresa era il TET, quella si poteva derivare con un motore su un binaris e uscire anche una vista libera sul cielo.
0: Esce Laura a lui proprio faccio con cui di che le staus erano un adamen e couvrici al Marcus rinvenire una buona vista sin il sistema solare. Adela svimmerà un per fotografie del fotografo astronomico Urban de Rungs.
1: Quelle fotografie sono proprio straminabili e belle. La cera de Medusa, per esempio, in cui ci nascono nuove stelle, o una sua galassia di vagina Andromeda, con vero quel portrezzo era proprio greve da creare, cioè quando sono disegni fictionali o altri fatti col computer, di per sé proprio fotografie del nostro universo.
0: Se vous pouvez vous expliquer toi en cette série qui est chirpée dans une guerre bien exacte au firmament, ça n'y a pas de vases et bien qu'on coupe plutôt sur trac. Je vous laisse force et on prendre ce qui est de vartles miracles de nos univers. Nous sommes mara al minis guerre. Ots de venir voir le 6 sin SRF in ni edja osa sin rtr.ch.

Musica da Eileen Allister con Blue Light. Adje, la parada de hits svizzera venge ad ina actualizzata al venerdì ad in sguardo in quella a edina buspe interessant sur tutto il vostro temps sains propi i amara ad in svese immediat cioè che momentan buspe actual cioè è oros grad el trend. Zar schon schins mera sin platz in de quella parada de hits ai actualmein trend in a canzun del 2012.

0: Vegniu meslas nov, us dati novitats cun Florian Mon.
1: La Svizra gudogna l'emprem giau de gruppa al campionade mundial de hockey, quei cun 3-1 incontra els Stats Units dell'America, che nels defensurs del titel. Il proxim giau de la Svizra è sonda saira, incontra la Lettonia. In la devosa ronda della Challenge League gudogna l'equipe de Vaduz la partita contro Wiel con 3-1. Scomprim della tabella può Vaduz tornare in via diretta in la più alta Liga Svizzera, la Super League. Ed in la Women's Super League a Serva Genoa contengì il finale dels Playoffs. Le Genevrine hanno guadagnato il match finale contro le donne dell'FCZ con 2-0. Ci che l'avversario nel finale si decide la sonda e nel duello tra IB e Songhai.
0: Grazie al Florian.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oggi si piuttosto sottraccia del nord Plovia di Puspei al centro di dati fase sulle ives. Sur meli e tocca 1300 metri sur mar vengono forse perfino in tic alf oz e le solade del sit si presentano un po' più migliaia che grazie al favon e dati low temperature di tocca 8 gradi. La domenica si muove sulle ive in Tircantun e di in tic piccaul e in giudice si cuvira il cielo del Tom Puspei. Encunter sera.
2: Vias e traffic.
0: Al pass del San Bernardino è raus per motivi di sicurezza e con noi si riquintasse le vie di tutti i pass grigiuns con eccezione del Maloia. Ma è sicur e di una bella fin d'amna.
2: RTR.
4: Credibile e simpatic.
0: Quecoi musica pacifica da Ciadafeu, musica romancia, automatic. In a biala findiamo la divisione a voi.

0: Sì.
1: Sal da Vinci per sempre sì, dati lu è davese oz sile gronda tribuna del ESC del Eurovision Song Contest al final a liuc questa sera. Nevende las nov dati cau sco adina la sonda in hosp perfetch per quei temps neu che la Svizzera Porja è in tribuna a zwar quella per la pi gronda fiasta de hockey. Al campionati mondial, hosp del profil de dozze in ca dedicau se carriera sur ons al hockey sco giugadur ados sco chef de sport dels Rapperswil-Jona Lakers. Claudio Cadonau.
2: Il più greve è proprio da Cesar, visto la media tribuna, quei proprio greve da Cesar, se leo senza se ve fazi c'è. Avon vai proprio giocci, ni geni avon vai u, giesci subedi ci c'è, si è irgen ci c'è che è forse unfair, lo sas, dai un stockschlag, ni fa un cross check, ni fa irgen ci c'è, un counter, ed osso sono si leo, se se levon il computer, sa neanche se tai una bottiglia ni ci c'è, c'è quei credi il più greve, ni il più grande herausfordere che vai al momento.
1: Ella da abonnement Venions Hockey, dentre autre pels ZSC Lions, pels SCL Tigers, per Biena ni e per el EV Zug. Con l'equipe della Svizzera Centrale a el diventaus duas ga campion Svizzer, a dos sa el so entre se carriere sco aktiv, a una dina l'uvra pel sport.
2: Quei un riese privileg, exact sco e esser giugadur de hockey professional, quei exact il mi den privileg, Ossa, io lavoro un po' più ora che quello che faccio con da, con il giocatore, ma è super spannende ed interessante, mi dici.
1: A se capisce Claudio Cadonau e Marau hanno avanti il campionato mondiale di hockey, ed ha raccontato con realistic che il vese le chance per il titolo su enter plires ga ergin per la Svizzera.
2: Io credo che in una VM a casa è quei sigli realistici, non ce la faccio, non saprei di... E si è in un tutto con la tiramida del trenader, che è il buon ideale, per cui è spannante per chi viene. A Brezza è proprio greve, ma realistico, è sì.
1: In tiro discorso, dentro il redattore Andrés Vialant e l'antrio hockeyan Claudio Cadonau, dati che per voi non vengono nove, né con adina che voi vi spede agosto online sin Play RTR, né sin rtr.ch.
3: I told her everything, kept no secrets. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible.

La Beyoncé con Texas Hold'em, la Sonde in the Moon, per mai venu temps d'abandonar al studio per il moment. Torno al puspet les 10 per vous il microfon, mio nome è Anaslina Quinter, sento les 9, date che per vous il profil Andreas Villand en discurs qui anterior, hockeyan Claudio Cardonau. Schei semi a court, tocken, pitart.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Svizra guadagna il primo giro al campionato mondiale di hockey ed il Cristiano è più ventirevole che il presente di più tempo in la natura. E il nuovo microfono è Florian Mon. Bendì. L'enciata gertediada, la Svizzera guadagna il primo giro di gruppo al campionato mondiale di hockey, che con 3-0 contro gli Stati Uniti dell'America, che sono i difensori del titolo. La Svizzera sette al primo gol già suenter 3 minuti e fa il 2-0 già nel primo terzo. Gli americani hanno perso di 3 suenter nella 49 minuti e 3 minuti vanno la fine a Ken Jäger sette il gol decisivo per la Svizzera. Il prossimo giro della Svizzera è Sondersaire contro la Lettonia. Il politico inglese Andy Burnham dasce candidare per un seggio nel Parlamento della Grande Britannia, quasi a partire dalla Labour Party annuncia. Andy Burnham è presidente della città di Manchester, valesco candidato in promettente per una possibile successione del primo ministro Keir Starmer. Per poter succedere a Starmer, sta Burnham tentando di essere parte del Parlamento a Londra. Passa 70 deputati e deputate della Labour pretendono che Starmer si ritira come primo ministro, poi sente che sia partita per Fitchblair's seats durante le elezioni regionali. Durante gli Stati Uniti dell'America vende armi al Taiwan, il presidente americano vuole decidere qui il prossimo tempo. Questo è un fidgbun trumf durante trattative a Donald Trump dice in vers le meter Fox News sono sviati in la Cina. L'Ezza rifusesce la vendita d'armi al Taiwan per qualche l'insula vale per la Cina sco territorio nazionale. Per la redienza del Taiwan per contro sei fornizioni d'armi entras al Stati Uniti ad in stata in la pece della pace in la regione sco in rappresentante dice in vers l'agentura Reuters. Chi che presenta Blair Temp in la natura è più contento con sia vita. L'effetto è intanto indiretto che in 9 studi con passa un conto mille persone dall'intero mondo mossa. Persone che in Blair in la natura hanno nominato ma in deplice piente per il agente Beis ed in più rossevels come in ad in meglio sentimento per l'agente corp ed in trascuoi in ad in più auto contentiente con l'agente vita. Il autor del studio accentuisce che questo effetto muss indipendentemein da via decina, schlatteina e derivanza delle persone domandate.
0: La meteo.
2: Oggi si sovente sur traccia nel nord plovia di Nepuspe il suentrovensdì dati fases sulle jives. Sur meli fin meli 300 metri su mar, poi neuver. En le svalate del sit e si grazie al favore in decina sulle jive con temperature fino a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sicurezza e con noi vedi da quintarsi in le vie di tutto il pass grigiuns con eccezione del Malloggia.
1: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch. RTR, il profilo.
3: Al glatsch, quei è il suo elemento, e la dau hockey sul più alto livello, quei sco defensur, dentro altre per ZSC Lions, per SCL Tigers, per EHC Bienen e per EV Zug, la più alta liga svizzera. In tutto quel sons, venius 30 campion svizzer, adesso entra la carriera staus Fidaivels al hockey. De Pinons, el chef de sport, tils Rapperswil Jona Lakers. Adesso la Maidau Hockey El Grigiun, se di quei pel HCD per Queren e per Arosa, ail in stretta relazione col Grigiun, meir dec con Wurz en Surselva. In cordial benveni, caras auditores e caras auditurs, a quei profil con Claudio Cadonau, mio nom Andreas Vialan. Cordial benveni, e vus, Claudio Cadonau.
4: Grazie fece.
3: Noi siamo che in Zacce Credio Shondi e in via Sacon da casa, che è la loggia del Rapperswil Jona Lakers. Hai sentito di qui, la vostra seconda stiva?
4: Già, almeno che è tutto in un posto che sono un sevens grado durante la sessione. Almeno, è un mince giuc che noi vengono Sondo si che ho forse di due splits non in loge, ci intecca ci c'è sul line-up, ci non svende quel che s'han buda, che asciam buda, per intecca in lage besprechi che ho col sponsors che canna di ne plegesce sai di due stress splits.
3: In svese intecca in meglio plats, forse per layout che paga intecca pli in svese in a bar, della vart, in zana biala surveste giù sul glaccio, che ho po' bu mincinen, also proprio per sponsors, layout, VIP.
4: Ja, quei che è proprio il VIP-Bereich definitiv, quei hat mensch go la loge che ho gesaudels il 100er Club a quel nom, quei hat mensch il bigron sponsor tot zusammen, tot quella gli auten zusammen, quei duchen 70 persones, quei hat mensch il bigron

0: au vidal stadion.
1: Ja, definitiv, ich creil kein mein dus projekt che nus vein in e us quelle garderobe che tias us grandich, che hat mein ils jugadors sets che giden kun, also ein prop in projekt nus vein tekel motto mittenand füreinand, gestatt es in nosse homepage. Okay, sie proppi miteinander cools Jugadurs füreinander Bills Lakers in nike durant las vacanzas dann die da kunke oder skrepau kaus das ja spero kitongelus da knust ki apu spen in per platzen le oder seser ju
0: wenn bi fach in paul lavuch kumina al chef de sport Claudio Cadonau etche pauen in a pala
1: definitiv ja so nesta aus ke ing at mein e masle aut del büro e ni de speres vi del marketing kommunikation ticketing quas an mein totze di da kun ke propi minchin ke di de kun fein leisten irgend sicher
0: wos wes da hockey der numerus clubs en schwitzer der kovin in saluden tom pitart mai da kul Lakers a tutina kom fet a cor ai quel club os a center ke ses es in on chef de sport
1: Quina buona greve domanda. Also din me un esi è in chop, e se ti das, se ti es giugadur, è in chop, gie, aber se ti vasse nu, lui è voll herzblut, è leuno che ti eis. E quei exacto tina che otter mei, io credo, io vai giù in a buona, in prima sesión, e fitch lehrig tot, io credo, leo sono una dina vid un prender, minci gi, caus che sai fa autor ni meglier, aber Nein, wenn du den Prim G lässt es dich gut nehmen. Ein Quai kriegt ja auch ein Quai, ein Faume, ein Faume, ein Mientieren wettet auch genossen. Ein Quai, ein Bauter, Köttels, Lakers.
0: Da bunn mein dus Dezennis, bunn mein Venjons Hockey sil piaut Livell, da von in Anfang quella Midada, da von taus Chef der Sport, ein Quai Utjons, da fa quella Midada, da sil Glatsch, da Vosel Glatsch, da Vosel Banda.
1: Mince ton vai pichons counters gis io credo il pigreve proprio de Caesar visti la media tribuna che ho merlos che ho grat sperta i vivi sin cella vart quei proprio grev de Caesar si leo senza se ve faci cei von vai proprio giochi ni geni von vai u des scho beide ci cei si è irgendsi che è forse unfair lusas dein stock schlagen ni fein cross check ni fa irgendsi cei un counter Adesso sono si leo, se si leo nel computer, se non si dà una bottiglia, non si dà, c'è qua credo il più grave, il più grande herausforderung che vai al momento, che vai giù.
0: Date un quel momento che dice, wow, ho smesso il più bene il glaggio, c'è pas al pöc, ni figlies in check, ni gi das l'equipe.
1: Definitiv, durante la regular season, era qua ad nemmen, lui era isco ok, ad nemmen, da se si leo, io vai giù in moment, se ricordo un bene, qua era il Zug, il primo gioco del play-ins, lui vai giù in intervista, grad giù spel glatsch. Ad lui, son due usole, son stau sil beon, ad vai dau quelle intervista, vai tutten in vius fans, son stau giù spel glatsch. Ad lui era il primo ga, che vai proprio, dice, hey, io son us nervos, il trainerbüro, vai dice, Johan Lundskog, Schätze also sin Ausrüstung, ja sonst im Chaos. Quell im Prima ga, che va proprio giù il sentiment, ossa so da. Quei ossa meu Temps, che io sono dine staus ferms, che va credi, e dine daume meglio hocke.
0: Pie, se vuoi a Schichung, già unina gada, da fa quella mi da, da terminale carriera di quel capitolo e fin, ossa son de ovvero mein a juch del glatsch.
1: Da bien quei, se mein, ei, schisco ei, io credi, Din me un son du super lats, super happy che vai sur niu quella chance che ho. Se aves bus sur niu ella, lu ves su alti si gir schon un proud da vina vonne un sonu. Ja son se un ge vai nu ca fa mal, ni buffic mal, di cioè sia. Et, ja, ich kreiz a mein, zu kus, ja, 34, 31 ons lu, zu kus as, hey, tons ons vai u wuppli. Plan zeus das forse mir an turn is mens de clan turn in ga checki des forse at lu ai si c'era quei forse fevre il Janik Steinmann che aveva quei job von come e us Lugano e zu intervai au che il Mark Eichmann il geschäftsführer del Tiere Nachwuchs Organisation che in bien colleg de mei et lu vai domanda well hey e quei job schon ne venni se vesse au uns non sia at lu al dei che der mettet sich lu ein primen gastunden da je Co-Fans und zum, ja, ich sag, wenn man mein Fachel bewerben, bringt einen Platz den Sportchef, weil man mein Fach. Ja, weil du Fach erstisch, gewann ein Preu jetzt zu gehen und wenn uns, weil Propi Fach in Bewerbung geschrieben, Motivation in CV, zum kriegst aus, il Sulet, de tot quels ganzen und ziau, ka a Fach quei erschien. Tot schels an Telefonau, dann geht's hey, ja, für das Budget, auch das ganze Mensch kriegt in E-Mail, ja, sonst dann il Sulet, ka a Fach erstisch, ganz ein Brennen in Schola.
0: Das ist eine Impression.
1: Ja, forse schon.
0: Denton,

0: tot niev. Nins da vegn ons hockey, ins viva, mo per quinze quasi in un tunnel, ad osa vegn smess in un niev mon, la vita professionale, in niev capetel.
1: Dev, io credo la più grande differenza è proprio il movimento che vai giù avon. Vegn ons, vai osa veu, divenz la soc, quattro gaules oggi, mentre fa il joggen, vengono gaules oggi, fa quello, fa quello, fa quello, fa quello. Lui mentre il glatch in un'ora più tardi, sventa il glatch, va a un gas il velo, lui maglia smerenda, lui è libero. Da sciere ad me, già vengono, eri tutto durtaktato, e qui è osso un po' più sciato. Io vai proprio, mi ho un primo G, vai osso un mio computer, e lui è già non... viel Spaß. Già qui era... Proprio si checa in primo studio. Prima che si sia in mezzo, ciao. Non c'è vossa. E claro, vai io giù a Gita. Also, mio CEO, il Markus Büttler, e il Mark Eichmann, che parte il bureau con me. E anche c'è, mira, se ti trovi a Gita. Neu, non è un keo per te, aber non è che ti asci fa, ti asci le esperienze, ni anflati, asci la via, scotti le fai.
0: Pia, vi us bes un pau e laua freude, Anton, vus es de gine gatsu nu in intervista, a stia esser chef de sport zu entrina tala carriera quei in privilegi, cun sone trin club ca da della pia otta ligia.
1: Gie, 100%. Io credo, io sei bo cons mitbewerbers che vai giù, aber era u alti bers, e quei job dati mai 14 ga, e quei in riese privileg, exact sco e essere giocatore di hockey professionale, che è esattamente il mio privilegio. Io lavoro un po' più ore che quello che faccio con da, con giocatore, ma è super spannende ed interessante. Il
0: tuo job, in sai, sono di pretenziosi, dall'altro è un job con una enorme responsabilità. Voi siete responsabili per il settore, il ciao strategico di quella parte sportiva. Responsabili per l'engagamento dei giocatori, la vendita dei giocatori, voi siete reclutati talenti. Alla finale, responsabili per mettere insieme un'equipe che funziona, un'equipe che ha il successo, sì, il glas.
1: E questo è ciò che vai lanciato, vai già da entrare, giù mi siede, da dormire, se ti metti in quel contratto, per cons raps che va, il tir bucce, già da entrare, già è un importante ciò che ho deciso, lo so che ho fatto il buon sai, e c'è già una scia. Da c'è me un so se dici, hey, io vai, credo in una grande esperienza, vai in una gente, vai in Segadosca, in Plains, con esperienze buone e schlette, io vai in Godignau, io vai in Spers, io sono stato in una Liga quali con Biel, sono stato in una Liga quali con B-Meister, di Sottensi, il tir Zirkus, un conosco, fai bene. E ora è un buon sentimento che sai, hey, ad me sai, ho detto, c'è in equipe trova, deve essere successo.
0: Als Danese Jogan sich hier in einer importanten Rolle, wie bei Danese, wie bei Sadaon, vor allem in einem großen Club, der Tutina. Wie funktioniert das? Wie ist in einer Fiere? Wie ist es in Markada? Wie ist es in Jugendur? Wie ist es mit Ravon?
1: Also, das ist praktisch, dass die Leute, die waren mit den Wacken, die lassen es muss sagen. Ey, exakt, das ist also, manche Jugendur hat nicht mehr in Agent. Und in einem Primpass, die Schuhe ist normal mit dem Agent. A 20 zu kurz, wenn du nicht konkret die Schuhe mit den Jugendern setzt. Du hast die Schuhe mit den Ziffern, mit den Raps, die Schuhe mit den Jugendern setzt. Jetzt fährst du den Agent. Du hast die Schuhe mit den Jugendern. Es les bolu del Shastani, forse in auto es ist col Tyler Moy, der Leustos, nur halt ein Tick der Blick, quick die letzte Force, weil schon war zu Auto, der proprio Angebot und Nachfrage Terminchin.
0: Drauf hier in Bielmel, ein Tick go in Spezialist, se girada se per Gudinia, forse in Klienti Auto.
1: Ja, sie dir, check nus wenn da a minche Jugador in Kevin und Keo, ei nus wenn da dels in Rolle. In a Rolle bei Grande, che quick an a Turic, nie Bern, nie Lugano. In Kaya Turic, da hat Leo forse schon in Swiss League, nicht nur in der quarta Linie, die forse die Nuss, forse in der terza. Forse wenn sie da mit dem Danese, aber nicht wenn da in eine migliore Rolle. Et forse in 2, 3, 4 Runs, weil forse bei einer Wenn, et lust wenn sie bei einer Kurin nie gefahren, quella via. Aber quei hat man quei nicht wenn da den Jugendur auter che mai Danese.
0: Dio sa mettere von cui forza la biala lavur da engagia giugadurs. Virmain da se porgere del quei plaz e l'equipa, qui venlo su da schede, il contract, l'autra varta la medaglia. Magari se forza da spidi in giugadurni di nus va in bupli salvata e bupli duvra, tos io sin fieren cur in alter club. Jetzt haben wir davon jetzt ein Chef der Sportforce, wo sie budgen den Tonai part of the game.
1: Hey, definitiv part of the game. Ebbe die Diskurs, was gerade quei Thema sei busche Team Manager Julius Honka, können wir in due exakt quei Kass. Er hat so geschrieben in Kontrakt per du sonst. Wir sind auch ein Jew in Kontrakt per Lauteron, also wenn ich sie, wenn ich sie sagt. Und nach dem Main, da war sie Saison Bo, die da auch fast eine Messe Daten des Jukes mei. Es war Quindisch Jukes, fast eher überzählig. Die, also immer ein bisschen funktional, es ist schon aus, wenn nach dem Main der Ciao Kimondi, ils trainaders gern bo propi contents con el ja lustos ses ren zemmen zu go am flyn jane
0: as dreits blights nie
1: ja also leos und eus staus querlen prima ga che vai juos in discurs ja er bo cool also de allo schon dem da is this a good buy now do vai ja e bo leger aber leos vai eus go il intickel il motto che les las rischisco tutto il sportchefs che vai veu drom mi carriera weil du bunze schlätze de quals gern se meni okay at leu lesa at mensch quasser sch schojev as du bugen kin sportchef er kumei avert se men die grado check ti manages
0: che va propri pel ge
1: quel nuot por de quel nuot personal en zumme bo quel super typ spel glatsch aber de va pel kaus sil glatsch la mo sau as nus bo stei contents
0: als squeech ein enormes, ein Diener, ein Dieper Dien.
1: Jetzt ist es, ja. Jetzt ist es definitiv. Ich glaube, es ist so, dass da wird ins Bo, kann Squitsch gehen in den Turn. Per Konti war. Ja, aber ein Diener, die 10 Minuten, du warst glatt, du hast fast bis 30 Sekunden, du hast ja noch bis bei. Aber die Television, ich glaube, die da sind Turn, fast im Feld, passt los, dass ja, die Menschen, die checken, die sind im Pass, der Chelsea Fest, Menschen gesetzt, geschrieben, SMN, Menschen Fan, die sind schon. Aber es ist schon
0: ein Novjahr, es ist die Kulisse der Fans, die sind esser, fit direkt.
1: Ja, das ist Schofons. Quals gina ti grado check i managen. Si è bien ni bo, aber ei va aspert. Quals specie mbugic.
0: Aspert sai ei cul job, sco chef de sport, semion sco cul job de trenader. Se to funziona, noi tot bien, d'anton in salu esser spert ne ven. Also, cun in paiens pratis dina os in via, bo.
1: Si è gestus bo ei, io crei il Janik Steinmann, che vevi il job, vonc io sognius, quel ercheu crei seasons. Il Martin Steinecker Biel, quella schon sottoscritt. Mei, il 2014, also quella schon, è un Beppi Gic, Bern, sas mai con Gic che va, aber ich credo il Sven Leuenberger, Turicce, schon dabei, Varga Diejons, also, at meini es ist schon in Job, che ane, un curio mei, da fa propi langfristig, per quei che ti trovas in certi temps, da begi già sitzi, cioè, da fai l'umsetzen, la mia idea, la mia filosofia, che vai.
0: Trovi tutti in forse dall'altro mondo abbiamo un plan B, ni figli neanche qui taus, ni patrats, su da qui.
1: No, io vai in plan B, se ti domando su Instagram mail, vai in plan B, no? Il mondo è negato da forse.
0: Al momento credo che fare qui taus, ni als rapper Villona Lakers in sé un club, abbiamo usato una stupenda sessione, su entro due zones piuttosto turbulenze, quando giù di appuspe il playoffs quasi eliminavo il quartfinale Fribourg Gottero che è la finale davanti al campione svizzero come muo senza se che fu stoppo sai vel
1: si è senza bugie e pins details si mira su qual sa jukes a Fribourg at men godignau quella serie incontro nus also ani bungulau quella serie de nus e proprio pins details fin finale fa quello la differenza e per quei ani godignau io credo che facin in riese step at mein Center nossa Serie, el Center un gang kommt da vau, ke vai proprio sto gi hey chapeau, be so bus pichau de Fribourg, ja so chau ke da vau, gudogna, aber na,
0: sin zvezo quel smalets, quel kudetze schon, de inegade gudinja quei bucal quella trofea che ho per i Lakers è quel realistic tra sia in club e un inegade è bol grand club compriausa con Berna con ZSC Lions con Fribourg con Lugano
1: leo es nus neng de tierbo. Also lewes nus lunge neven schien mir mei sils denes. Es nus lunge neven de quals clubs. Also stond so propi esser.
0: Aber fossi possible de gudiak in quel club?
1: Possible è tot. Io credo che ti... Io stos il dieschia. Egal no che avai dau, ti inceves quella sesion per quei che ti lesses schaffe das so mögliche. Ti inceves buona da, e gis, bien lu, la liga quali, quei schon bien. Na, ti lesses tutti in gudinia. Chi è realistisch nivou. quei in altro du mondo, io credo, sto essi una massa causa, sto essi andrecci, Lech, bla bla bla, lo trovo schon in una certa qualità, trovo in un'equipe. Io credo che non si venga giù quella, che non si venga giù quella in halbfinale. Also, se non fosse in Ivinavon, avessi in stato un contrattavo, io credo che non si venga giù quella qualità dell'equipe sur sette giugs, de proprio fai l'uso fordere in intervau. Aber, klar, qui è zu noi la più alta fine mira che ti ha asco e di godignani, di simens, ni migliors, mincegi, e fa. Eben, gerade aus der Stadt, da fahre ich ein Kausses, sprang sie in Output zu gut während der Saison.
0: Das Sentiment, dass ich heute, wenn ich Kampion Schweizer kann, kann ich schießen, also da kann ich diskutieren, gestern in der Musik. Dir wies am Prim, ja wies der Musik, Rose Tattoo, der Dropkick Murphys, in Tag der Folk Punk, deiner Band irlandese, amerikaner. Und dann sagst du, dass ja schon dein Tag important, wo man in unserer Karriere, wo bei den Apples Lakers.
1: De, quella va dina schels Jugadurs Vignanen, Rose Tattoo, Rosenstadt, Rapperswil, de Leo Vigni. Io vai schon giù quella canzone halt, entschietat meni ai Biel, Dropkick Murphys auch in altre canzone, The Boys Are Back. Silentir Monne, The Boys Are Back, e in una canzone che l'hai avon in giuc, l'hai in sì quella zu cui ga in garderobe, avon che in svao si glatsch. Rose Tattoo è halt in una somigliante canzone, Dropkick Murphys vai uveu che von 2-3 sons forse dopo ne vallo Omnezia e in Jezzeko a quella canzone facil begleiten me durante le 2 sons.

0: Turich, Turgovia, Langenthal, Biena, Langnau, Zug. La carriera de hockey del defensor Claudio Cadonau, quella ha manau un pau dappertut. In questo dì, io stau un pau in Tour de Suisse.
1: Gie, ad men, constat quei, abris tos legi a Langenthal, sondu staus forse Tschunons, vesu dic. A Langnau sondu staus Tschunons, cun Unterbruch Zug. Io sono dine nevos nevos, leo no che vai se senteu bein, no che vai giù la lieut, che ha zucco facil matchen. Et in grande parte della mia carriera vai dau halt a Langenthal e a Langnau.
0: Anche da tot d'Antona Turic, no cos'è scarcisit, als GCK Lions, lo alla partizion dels juvenils, ni dels juniors, Claudio Cadonauco, esses insomma, vinini qua tot d'anciet?
1: Also, io vai in Cietene, in prima gas, io vai in Cietene da hockey per alti tard, e la seconda scoletta vai per anciet. E la prima scoletta esses in si competin, es ad Urdorf, quei de tier de Dundreng stringa, sventer che nos essen in casa, vai a veo quels giocadurs de hockey, gli spins, weil du dich Mama hey quoi fijesse oi bugen mia mamma scolei a dich ja bien aber durante session nach das bunchev lu wenn du spichat in la stadt lu de sie war at men chiten son zent luos ne men de az urdorf weil du alti spert war in quella lions pyramide GCK Lions quella lions pyramide dat valisele dubdorf küstnacht örlike quals an de pertot an quals lur equipes quoi mal alti spert in quella Organisation des Lions, ja.
0: Balapai, meist auch Thema Turic, nur que Balapai je, Trumpf, seien sie die. Also, pitoche del Glatsch, kel Pastet.
1: Definitiv.
0: Adina staus de Fensuch, nie quello esse dauer schier, nie vese, vose budu auch des Letches.
1: Ja, sei nien kocke del G, quei, ja, kreid, ja, so Adina staus in Ciaupi Grons, din Tic Pilatz, gecels. Et lu, ja, von Trentons, era quei, halt semen il Defensur. E quel che aveva poi competito era il gol. Zecco è quei neusci che sono di una staus defensur. Io sapevo esatto perché.
0: Vos es detti in città in sesso relativo tardi, a tutti noi lui fece sperte, già con 20 nons se vi fu fornià l'imprima gai la più alta liga del CTC Lions al 2012. Con l'imprima che giù, gesto venius leo campione svizzer ad in non suentere con in aula Champions Hockey League. Pia in Juvenzons, Claudio Cadonau, festival Grand Success, als Pi Gronskins sagt, gut in Jahr in Schweizer, Success, ge, ja, es biasa, muss er mehr da koi.
1: Ja, koi, definitiv, es ist ja, zwar, es ist die Dase, Turic, es ist die größte Ziel, Lions-Organisation, du weißt schon, wo all die Erfolgs verwöhnt, die Junior-Elite, kinds gudonje, bunje mei minchon, kinds a gudinjau in Campionati, aber, checkin stodile, il primon, ma jo buju in gron iflos in koike, e subit jaus il glatsch auter, ka metter le bottiglie del Ari Sulander, sin seu gol, ma jo bu fac, koi on leo, et jo vai proprio bu se veu, con gron, ka koi ei, insomma, ni, e vese se vese, koi era il primo, la devose ga, ki jau, sai fa quell'experienza, per koi, è un lager il secondo anno sventer che nos vengo di nuovo il Champions Hockey League ossia on il 2021 anzi c'è il push per di nuovo lo hanno invitato in l'antira sigre mannschaft del 2009 leo a sventer il Sean Simpson bugnimen JJ sorry che ti asbo surnieu pli la chance leo con me che ti asbo pli seveu da ed asco leve sco fa pas zu con me Und ja, weißt du, wenn du schon nicht studierst, hey, ja, weil Leo, du bist schnell, per check, ich war, ne, mein. Außer, ja, schon, weißt du, schon, mein Esser, du bist per Bande, schaust du, hey, ja, fetch, leg dir Tweet, ja, fetch, leg kun. Und Leo, an der Chance, Theo, ja, so, ne, staus mega Juvens, ke, weil du auch im Perons, der check up, per check, ich war, ne, mein, ja, kon. Jack, ja, da tons Jugadurs, ja, kredit, in a grave, push per Julia Sprunger, osse, miller Exempel, adau Vignons, ni Varga Vignons, da osse l'en prima ga, en si pide vose Saison al Godignau.
0: Quella historic, de hockey, de quella Saison, scordet, ja, aber de letzte Saison, forse, eba, niang realisau. I vignu tot relativ spät, realisau, weil es anton Frank als proximes Titels, de Campion Schweizer, kes vesso Godignau, cui EV Zug. Das weiß da dal 2020 tocken al 2022. Du sonst, du hast gerade das Campion Schweizer kun zu, ich kreide quei, hast du pretender da di quei sie al Highlight, al Punkt kulminant der Karriere.
1: Absolut. Ja, also quei propri e beva von Gradjec che vai già 2007-2008, vai bu fac propri ci c'è per quei titel. Da Leo Zug vai propri giù in a cooler rolle. Ja, definitiv ci c'è, ja che Vinyl Meyer dann wieder.
0: Staus lo pop in a pitcher, la defensiv de EV Zug, die da auf fetch l'equipe, der quel Success. Nus en viu os de cuort als malets a Fribourg, tiei euforia, senta quei tetel de campion Svizzer, quei quei stau a zu gewon, quei os a quattro tschunans.
1: Also in Primon era mega speziell, per quei che era una Corona-Saison. Also lei venne proprio il Davos per Jux, al finale, venne credo giù un conto fans, ganna schiavo in Primon ganna, nie mirà. E qua era schon buschia cool, se ti audes at mensch con in trenamento, audes mince passe, mince in cagizzi, cesel glatsch, audes mince pleit. Umso beidruck, under che nos essen isi, con quei pocal, essen si si, sin quella... Es in quei balcon leo, sil, ja sen jenko quei plaza num, von il stadion, et lu vevi o leo, ja sebo, 15.000 personas. E quei era schon krass, per quei ke, de pliki non, as mai pli veu de plike, das des schon stu, sta de paar, se ti es ose da golf, et lu er lem prima ga, tuten in a puspei, gajins, ausnahmezustand, quei era schon eun cool.
0: Grondas emozions, fe, spezial sin quei balcon, Claudio Cadonau, a mia scuola truja, cula numbra, 34. Vos es a dina giu la nombra 34 cun pinches exceptions, magari vos vol viu las cifras, giu la nombra 43, daco la nombra 34, c'è montada quella?
1: An de menien zomen i gina, ja vai, a Turic, ja vela un prim on, quer il Peter Schrag, quel è il Schrege, quella l'uvrau schon, leo che io sognevo, so on vegn ons, er schon 30 ciun ons, er schon a Turic material vart. Et elle ist in dicken Kauz, ist in Urchig, die Schuhe, die proppi zu cei, ist in Juve, in Gizzi cei, lo ist... Et elle leu se mein dau il 34 mi. E quere schko, che son nius leu schko Juve, l'an prima ga, giu in a Capellina con si ne numre, ma giu in Platz con si me un numre, di si me un numre. Et lu, vai o schko, gia te per tut, che son nius, vevi schko, pi bal veu din il 15, et se cu vai, te c'ha gia, prendo quei 34, vai gia, nemmen, fai buones experiences con quella numre, Già volevo quelle due cifre, ma non è un lungo nome per quel che il Miro Zritleo di quel tempo aveva il 34.
0: Claudio Cadonau, regista in sua selva, la mamma da Wurz, discurris quasi perfetto Ramonch, ma mai da hockey al Grigion. Mai da hockey col HCD, né con cuore, né a rosa. Da capo? Populismo di Wurz, ciao.
1: Mio agente. No, Wurz, ciao. Io credo che insieme che aveva era proprio di una Spengler Cup. Quei è, io sento me in giro, hey, io vai faccio tutto quello che ho level, vai godignare tutto quello che ho, che è realistico, credo, in Svizzera per me, aber in Spengler Cup, jetzt vesso proprio bugien in agadao. Quel solet che dice, ah, quello fosse stato cool. Ma aber già, io sono cresciuto sì, giù Turicci, zwenter Arno del Corto, forse boi giù bugien me, leva, also il giocatore si schiadon, lui, già, si bussi.
0: Ed è boi usi sei la nazionale, Svizzera, Forse giù è nel trico sull'esco fan e leo bovinius rich guardaus da Patrick Fischer, che forse è stato insieme a mettere a vondo portare quei tres della nazionale.
1: No, jetzt era, also, klar fosse quei stau cool, aber leo son di austaus a Schierlunsch ne ven, a stons aber egi, io son autor che in Perdiux culle u vegn, in grad leo il primsons con Turic, son di au mai staus zu nur in in aufgebot, neng, regional auswahl. Ja, so in es staus so quei radaren. De sco juven, se ti ein in egal us wenns, de sind quals kein ein mehr ni so komprim. Jetzt ei us an dine schie. Es ti es halt bo en leo luvini, vini extrem gref. Sto s labregi Ich kredel kun 15, 16, 17 tons. Ja, schien, wes jetzt il Claudio Cadonau dat in ega venions Profi-Hockey. Lu wes minchin jetzt, ja, ja, bien. Ves Booker teu ei, per quei ei tutto in ordine.
0: Contents, quella
1: che è definitiva.
0: C'è che interessa è mai in scala in una carriera, o su centro venions, senza essere fan di un club da hockey, o se una domanda fa banale, mi sto senza essere che un tic, scuola un giornalista un po' neutrale, se hai senza di, io sono fan di Lugano, io sono fan dei Lions.
1: Na fan, sono di Albo, io vai, mio primo giù che vai mirau, Jemals, e mia tira vetta era il Giuc de Vau Zug, che han godignau, quer il 97, credo. Quer il mio prim Giuc che vai veu, live. Et per quei vai eu halt giu ad inin tec sympatias per de Vau. Mio prim on, a Turic, che vai giu, sco profi at namen. A mia mumma ad inin stu nii cu mei, let's a portau mei, nii de cu l'auto, a mes giù me a Dörlica leo von il Olymp et io so ricordo leo anche il Peter Itten il sportchef che era leo an lu einen ga dic di sto gia ti mo ma che le dai prendere o quei wimpel de tavau agli auto per quei io vai simpatia sge aber fan nati lesses godinè. Io son fan dels Lakers, io lesses godinè che ho.
0: A scienz fa sport, sil pi alt livell such ons, such decennis, per pli lai quen a vos, zert verstiz, kultier, bewusst goda fan such, vus esses zwar in Taffer, in Gron, vus es vedio vol in te Pilat, biachs, denton tutines tu maguna en chines frides, en chines checks, problems kultier, kula sanadat, absolut ni jeans.
1: Pauk, pauk. Also, ich weiß schon, das Schwell, das ist ein bisschen tontes Muskeln, Skrivevel, wo ich noch nie sind schon, die ich begreife, das ist das Ziel der Mann. Aber, also, ich sei fahrt tot, ich weiß, wo sie checken, von mal, ich sei, ich sei, wo ihr Bein, ich sei, wo ihr Kuren, ich sei, fahrt, mein Mensch, ich sei, es tut normal, ich sei, es ist auch okay. Aber, ich sind schon, ich sind bitte aus welcher Aperture, welcher Stuhlbrenner des Checks.
0: Es ist, Sil Glatsch, Otz, meist auch magari, in seiner Spatine, das Propi Pandides, wieder la Breit.
1: Nein, normalerweise mondu ine gaat emme, mondu lange tals kul seniors, mondu ansel glatsch, minchiton mondu kul zufons, bin dat la hockeyschule lange tal, lass uns minchiton schon ansel glatsch, nikun kul spins.
0: Schkoda von such, da was dir.
1: Definitiv.
0: Dat lein puspa integet musical proxim javis ei Paradise in a interpretation da Weiss, Joker Bra e Leonie, de co quella canzun.
1: Quai era il winning song. Che non svegli giù a Zug, che non svegli godignau il titolo. Fentre mince giù che in Sgudogna, ad me mince equipa sco in una canzone. Et stons forse un GA proprio la prima mese da quella canzone che in stecla, che in fa un tic party. Et,

0: Biars han pi probabel spitjau fetg vess in quei moments in quellas duas jamnas che suondan os cul campionati mundial de hockey en Svizra a per finir nies profil cun Claudio Cadonau. Quella febbre de hockey, con grons el pligé a os in quei campionati mundial che us liber?
1: Also, io vien la mirà Bersjux, in Persa è anche a me il Turic, il Stadion Live, altri vengono a me alla televisione. Per me è proprio un intec che ho in beruflich Hintergrund, perché tutti in certe equipe sono in giocatori che fossero forse interessanti, per i Lakers, di Quayon e l'Autron. E sia a me io se quasi giugno, se io mi sono quasi bosco fan. La Svizzera viene lo pilone, non è chiaro, smacchia il spollis per quals non viene in giocatore di Rappi che da con il Tyler Moy.
0: Pia in cinz giugs a Turigi al stadion, altri giugs a casa, forse Pacific, sin canapè. C'è un spiccia della Svizzera che ha avuto un grande successo da voi, 10-12 anni, con 4 gala medaglie d'argento, dentro altri da voi, 2 anni a Praga, a Stockholm, al Siemi, quel se vengono tutti, la Svizzera vuole in gara davanti, campione mondiale se quei realistic.
1: Io credo che in una VM a casa è quei sigli realistici, da c'è la marcia, non sapere di, è in te che ne vuole tutto, con la tiramida del trenader, che è il sigli ideale, perché è spannante mirà cocchi vignò. Abbrezza è proprio greve, ma realistici, è esistono.
0: Gudinià realizza quei semi a triunfare a casa, a vanno gli agents fans, che vogliono dire sotto Jan Cadio, che è il successore di Patrick Fischer, che ha procurato un po' per l'Inghia grazie alle vostre amiche. Come fai a quel momento a voi? Come fai a momento a quei sciocchi, ai fans, al mondo del hockey?
1: Also, noi che ho fatto, perché noi vengo il Pascal Schmitz, che è in il stadion sprecher, che fa il zurücktretten, non so che tu qua in New York. Io credo lei schon bei, sì, le medie che scrivono, quel ha fatto c'è in Rec, quel ha fatto c'è in Leo, le fans. Io sono per se Deus, ci date il primo gioco, lui è mince se mi è un fan. Lui importa i popoli, se giù Leo è il Patrick Fischer, il Hans Uli Müller. Ni Ilian Cadio e quinta session di impli l'ules vinci insieme con la Svizzera Gudogna.
0: Fischra a fatin sbai e clar a tutine se fosse YouTube stanze di curda vol in campionati mondial vos es jeda hockey in quella gara de roba con fich muente quei in equipe ni da quei in Sergi Juri ben toppi mal rosai vel ni quei per giocatori insomma ni in tema le sen siu tunnel.
1: Io vai in Jean Jones mai giù in casca in trenadra a stuvi durante una sessione, vai mai giù. Per quei sai io scopo dai una risposta a cosa che è in un'equipe. Però credo schon che quei è mal rossevole, per quei che ti hai con un sistema, lui has in una nuova persona, proprio in nif ciao, forse con altre idee, con altri ideali, già che quei è, se c'è su entro la scena, lì un tempo, scol fischi e rossa leo, già mi raina gacco quei vignò, ma è si dir bo ideal, definitiv bo.
0: Grazie fech, Claudio Cadonau pel temps e che vaes chau vignì che el stadion dels Rapperswil Jona Lakers per registrar quei discurs e dos divisio se capesce e a vus bia plagé con quei campionati mundial de hockey. Alu, ora van tot, buns transfers in bien meun e bien cletch per la proxima sesion culs Lakers. Mio nome è Andreas Vialana, quel profil quel fleiss lu del Raminent, sco totals autors es in Play RTR. Wie es de vos divis de musica, a cutat line Wagon Wheel de Darius Rucker, a Lady A, artists ni musicists de country.
1: Ja, quae propi è in a canzun che nos vein de clown zie den giu, che vein gadau in a scena di na cena de Nadal che nos vein giu col club. Che aveva in duo, in con una chitarra, in una donna che cantava. E lui era 20 giocatori, si leva e cantava tutti insieme quella canzone. Per cui è una canzone speciale.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Christian e pliventi rival schel passenta da pli tempo in la natira ed il squitch sin kir starmer cresce d'in pli fitch. E les die schel microfon e Florian Mon bendi. Chi che presenta bler tempo in la natira è più contento con sia vita. L'effetto è intanto indirect con un nuovo studio con passa di 50.000 persone dell'intero mondo mossa. Persone che in bler in la natira hanno nominato in deplitia piente per il sadien gebeis ed in pli rossoivels, come in ad un meglio sentimento per l'agen corp ad entras quoi ad in pli auto contentiente con l'agen vita. Ils autors del studio accentuation che questo effetto se muosse indipendente main da vedecina, schlatteina e derivanza delle persone domandate. Il politiker inglese Andy Burnham daste candidare per un sezio nel Parlamento della Grande Britannia, quasi a partire della Labour Party annuncia. Andy Burnham è presidente della città di Manchester e vale come candidato impromettente per una possibile successione del primo ministro Keir Starmer. Per poter succedere a Starmer, sta Burnham diventando essere parte del Parlamento a Londra. Passa 70 deputati e deputate della Labour pretendono che Starmer si ritiri come primo ministro, quoi suente che sia partita per Fitchblers sitz durante le elezioni regionali. L'armata americana ha eliminato il vicechef globale della milizia terroristica IS, Abu Bilal al-Minuki. L'azione ha agito in la Nigeria con l'aiuto dell'armata nigeriana, scrive Donald Trump in sua piattaforma sociale. Da più dettagli na Trump becce tradì, tentando accentuare che l'abilità di agire dell'IS sia limitata fece entro la morte di al-Minuki. Durch den Staaten Unidos der Amerika wender armes al Taiwan. Il Präsident Amerikan wohl decider quai il proxim temp. Que sein Fitchbun Trumpf durant Traktatives a Donald Trump dich en vers la metur Fox News suente ses viadi en la China. Letze refusesche la vendita d'armes al Taiwan, per cui che l'ins la valla per la China sco territori national. Per la regenza del Taiwan, per contro, sein Fornizions d'armes entra als Stati Uniti ad in Stati in a pece della pace in la region, sco in representant ad it in vers l'agentura Reuters.
0: La meteo.
1: Oggi si sovente sur tratti del nord plovia di ne puspe il suento mit di dati fases sulle jives, sur meli fin 1100 meters, sur mar poi neuver, ed in le svalate del sito si grazie al favogn dec sulle jiv con temperature fin a 12 grads.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino e sarà per motivi di sicurezza e con noi è di quintarsi nelle vie di tutti i pass che giunge con eccezione del Malödia.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriore informazioni ci sono rtr.ch.
3: Vergaules dies. Anna Basel, Mikrofon per vous. Anna Celine Quinter. Kautzika Formats. Kaufe sie fast in eine Cremeschnitter, in eine Schveliade con Crema. Nie im Peru ersetzt de Goma, de Solver, die exakt. Koja venjose graz in quelles duas causas. Die esche vus lesse wie jetzt, lust es an Steintig, wie Lunder. In bien Appetit, in bien Solver, ed in biala Sonda. Adele le Katy Perry, Hot and Cold.

0: Ja, con quella musica se sent ins Pushpay. In toc pe giuven, si mezz vai a mia, c'è la musica del 2000 a Dodge, la Katy Perry, con Hot and Cold. Al Pierce Brosnan, la Janet Jackson, ni è Megan Fox. Oz, al 16 de maig, an el stotz anniversari. Ad oz, an è Nando Colomberg de Penny en Purtenza a Dario Dietrich de Andiast anniversari. Al Nando Colomberg festivere schotz 4 ons ed al Dario Dietrich 30 ons. Per els dus venus ricert gratulazions en schret calzauden lucau de Mesalina e l'ure de gratulazions. A forza udinus ossa a unine gratulazion.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Già nous regalasse nominata me nostra cupina ad una persona che ha oggi al 16 de maggio festival anniversari. Vois vus forse ci in vostre reces, lui os la chance 0800 2030 0800 2030. Adio, se lega lui de fa insieme con vus in plagedens ci, qua figiai nous suenter la prossima canzone.

0: RTR al 16 de maig. Als telefons cau al studio. Quals han scalinau e scalinau per regalar ad ansici nossa cupina de RTR venida a tra e Margherita Fili de Levin. Biendì.
1: Bon dì, donana.
0: A ci les vos ots gratular?
1: Eve siem de gratular a mia vagina, a Divon Carpanetti, qui complisce ots 68 ans, e les diavujar a bella tot il bun, buna sandà, quant ci va, tant in avant, e sperant che ella possa far tot che sia roba che la de far con ses om e tot quai che la fa. Ella è una chiara vagina e de les proprie salutar e gratular fic.
0: C'è bi, ci sa bien con i vagini, quai vali una massa, bo?
1: Quai è flot, sì, quai è bu.
0: Sunt tu pais lu on savens, on stedi?
1: Non svet sa in bot minchedi.
0: Minchedi. El curtin, ni simvaia, ni neulu?
1: Hai, mo er forza sperciasa, perché c'è vezza della ordes nestra de miece, de su vezza
0: della. Ah, allusce vos isca legge addosso, vais io ad aina paterlada.
1: Sì, hai.
0: Quei allora, vide?
1: Giusto mo gratular e la cel vagin de cel avar es otto hessic si cumplisce eire zons. E quel nessuna zura sol cumplisce craia a 78 craia. Ma è nessun zura.
0: Ludati oz fiasta dregi sinistra el vaginadi alla vin.
1: Quelli del 48.
0: Yeah.
1: Allora è tanto, questo è dritto.
0: Tu dati al grande fiasco alla vinca del vicino.
1: Allora, vuol dare una verda di una parte di cella.
0: C'è bene.
1: Sì, vai.
0: E sprechi da in toc petto se ne va.
1: In te le dai a son.
0: Un grazie per il telefono, sì. Donna Fili.
1: Grazie, sì.
0: Abbiamo le fiasco in quel caso.
1: Hai, grazie.
0: Nu stă bătin în la cupină lui at
1: la Ivon. La cupină Carpanetti. At Ivon.
0: Ja, yeah, exact.
1: Yeah. Grazie.
0: In video.
1: Bel di, grazie, domana.
0: Adia.
1: Grazie.
2: La cupină. Presentat-l bogn în giardină a școl. Il bogn cun aua minerală. Bogn în giardină punct. CH.
0: Fiasta dregi se nierster chi sa forse che vus weis ja wie es vigini was se vigine ka ots als ons. Auf jes es e un bugen in surpresa. Weis on de possevle dat. E lura de gratulazions kun Gabi de Gonda na venda mesaline ka si nos ondes.

0: To Know a Girl da Lucas Graham, nova musica che ho sin nossas undes. Allora, in qualina d'in qualina, forse già sarnu gust sin in dessert. Ier venza giù in qual proposta dulce, l'aimerasce quai ei e oz al cas, nisce forse tutina, tot zice auter.
1: C'è ciausas!
0: Nos vain si sonte Franks el jackpot denis giuc c'hai causas a nus incurin al suandont.
2: La chausa ha una montada simbolica. La chausa dati in differentes colurs. La chausa è svanaivla.
0: La causa ha una montada simbolica, la causa dati in differentes colurs a la causa svanescia. Null ocien, ven venca ciun trenta, null ocien, ven venca ciun trenta per fa ina proposta. Ciai saves quei esser. Iscalina già, marenza, cica per nus oz la prima proposta. Biendi, cao Elana, cul giuc, ce causas, ciei al telefon.
3: Yeah, biendi, cao Jacken Steger Denis.
0: Biendi, signor Steger. Schon fa dir in proposta, bo?
3: Per mi da judi che ho in Coop Denemark.
0: In Coop Denemark.
3: Poi ha edo tutta sorte che lux.
0: Mhm. Jetzt a ischia.
3: Poi ho i fei buona rauba.
0: In Coop Denemark, mehr kine Cremeschnitte. Ihr wisst ja, fa letzte proposta, bo?
3: Ja, la Cremeschnitte è buona. Aber in Coop Denemark, io sono stau ohne die Achtsom, en val so in pierder.
0: De?
3: En zu reila, ne will auf so de posta va in der Stadt Tiri.
0: Allo dati.
3: Min jura vinja no. Allo va un miliau in des meilert Kups dene macht en quel Ustraja.
0: Scha ose san tots nuki da del meier Kup dene macht. Ohne sind pa freut, ist das da esrin tic picau.
3: Ach, gocki vin lieber ki e kaul vinja wen a miliau in Kup dene macht en zu reila.
0: Quei tuna, proprio grandios. Os, io sto a dire che sono un po' gusti in Coop Denemark, aber c'è questo Eddie al Coop Denemark. Let's easy, bo.
3: Poi con André, chi mi dia quella?
0: Grazie, Simeon. Ti vedo a voi, adia. Proposta numerin, e resta dolce al Coop Denemark, ma renza c'è la seconda porta. Radio Romans, che è l'anno con giù c'è causa, stia il telefono, ben di. Ben di, Nevio. C'è la proposta?
4: Mia proposta è scordinci nel mondo, il regabuga.
0: È arci?
4: C'è, esatto.
0: È arci. Mm-hmm. Corrisponde a mince casa tutte quelle cause. È una montata simbolica, dati in differenti colors, constat è a c'è la voce la causa svanescia è cu asla la voce che avviu in arch sa se guarda
4: no sa in yang
0: sa sbo basta ai arch sto si udieti ai siebo in altre gabo di empus poi
4: c'è
0: bidi
4: adio
0: Coop Denemark, die Arche, du hast viele verschiedene Propostes, die eine Tierza. C'est causes, Lana al Telefon. Biendi, c'è il Telefon?
5: Biendi, che è Duf, da Surai.
0: Biendi, Dona Duf, allo, che è vostra proposta?
5: Al Drac, de Pupis, che è fan alla inizio dell'Aria.
0: Ah, vedi, magari, di quels?
5: Ah, ma da Dicbo vi ho preso.
0: Da Dicbo? Mm-hmm.
5: No.
0: Si dà in te gvent, se c'è chi sa, è fa il temps liber, è mince cas. Al drag de pupi. Ai si è bo. C'è ne curivi na von. Vogliam per spen altre ga. Adia.
5: Ciao.
0: Al drag de pupi, è bo quel che nous in curin, forse ai si dè quel cao. Radio Ramon, c'è causa, sbiendì. C'è il telefono?
6: Schiera Elisabeth, BNG.
0: BND, don Elisabeth Schier, c'è la vostra proposta?
6: Qual fosse la rosa?
0: La rosa. Mm-hmm. Elisabeth Schgier propone la rosa. L'emra corrisponde quei a tot? In una mutata simbolica, già? Ja, sì, sì. Perciò?
6: Also, la rosa cotta sowieso.
0: Già?
6: Avrei altre scalure in una mutata.
0: Dati in differenti scalure, già? Constat è? C'è nina vese il più gen?
6: Oh, tutto sacco di bagni, ho quinto amici che l'ora è piti alle flore.
0: Amici che è scioia. Ah, c'è che don la rosa letta X in secù, sflurece la N, vi?
6: Exact.
0: Qua tu ne tot bain? Ni bo?
6: Schon.
0: Schon? Già se vuoi?
6: Inza mai.
0: Inza mai. Se vuoi c'è che sai di avus? Per vus dati ja. Una rosa.
6: Ui.
0: Elisabeth, che la rosa incureva nus, exact.
6: Super, super.
0: Cordiale gratulazione.
6: Grazie, Fitch.
0: Que vuol dire, vos servenis als 60 francs?
6: Prima, savecro, grazie, Fitch.
0: Questo venis in quella proposta, que immediat veniu in demen, ni vais an giuda studianti.
6: Also, ja, weil ein Pro auch gut schuffeln, dass er wohnen zu können, aus Winter, ja, l'idea, la Rosa. Lu er ja gerade die, alles Wurm, alles Rosa, sehr in Forza aktuell, hallo. Ja. Hey, ciao, ein Pro, gut, la Rosa.
0: Du kaulen auch dort, gute Quarte Proposta.
6: Super.
0: Bien, Donna Schgier, stehst du aus, Luan mit Londres, das Winter, genuss, wenn Prender sie. Las datas per trometre als bons.
6: Super, yeah, grazie.
0: A con quai fossin dots a fin, col giug de cei causas, a demona ceiva ina nova ronda, cun in nief cavazzin.
1: Cei causas.

0: Al Martin Schenkel con Sometimes. Sonda al 16 de maig, as nos dein in sguard si l'agenda de questa fin di amna, lui in causa clara. Concerts ein para trumpf.
1: Il Gelender.
2: Presentado als Cosmo Schadat Surawa e Surain con il projekt musical Diasporas Romunches. La fin de maig, a Lion, Coira e Zug.
0: Adio ai pront co per vus, exact per quei eveniment dus biets per l'autra domenica e la baselgia della Sonce Cruja Quera della Sis, ma tra quei venino spitart. Stenus in gatta questa fin di amna e quella ai dedicata in Powell's concert, scoi para. Non ci vinza ad ander, lau se prepara ai ensemble de cant incantanti sotto la bicetta de Christian Klucker ne vende las Siat e la baselgia reformada. Al cor è questa stata della partita ad una concorrenza internazionale de cors a Budapest in tre categorie: cor de giuventetna, folklore e musica spirituale. Col concert della sonda vuole els da in investa e la lavur ed els tocs che els presenten lui a Budapest. A duas canzuns, che als vengono a presentare, a Christian Klucker tradiu ir a mio collega Gabi De Gonda, dentro altre ina, che va fece ben a prau col di de dots.
3: Ja, io stiest actual a ESC, an l'Austria, ad on, an i presentò an Schweizer Made in Switzerland. Ad nus va in quai suo arrangiar per cor, quai fa d'einza sco cor, er col movimento, er qua va einza in actur, che vigna nus a musar sco, che va in los, an er sco elsa, an da samova durante quella canzone. A per la fin finale, in a canzone, che va in schon im moment al repertori, quai i cruhai, in a canzone dalles Filippines.
0: Udis oz ad ander de la siat ad al sis de cercladur concertation els loniniga a Müsteich e la claustra Son Jon. A quere el Tiethof a liug in concert de din ulterior cor il cor de projekt de Cour Mixed. El se presenten im con il programma, con canzoni di pop, dals de vos venti chunons, hai dato du di canzoni sco Guten Tag, Liebes Glück, de Mark Grabe, Barfuss am Klavier, dat Annen Mai Kantereit, Patent Oxner, für immer auf die, ni Empire State of Mind, de la Alicia Keys. Ed om ja auter, al Konzert in Schewe de la Soch, Konzertau vegn den Ton Bomo de Corsoz, a Curaia, e la Medellina dati in Konzert de Pascal Gamboni, el presente su nief album, Mia Barca. Quel concert anceve de meseles nov. Ad aion el cinema sir plaz enviden dus fras ad inviadi en tuon al mon. E actur e regissur René Schnotz a fatg fotografies cun se camera en special malets de Suren giu. Se di quai giu de montagnes, de tours, avions, ni de piantinsons e cula drona. E se lai el bugien en sin culturas iastas, fotografesce contrades, e quei al pi bugien la demon ni la sera. Quelles fotografies muesa el en ina show de 80 minutes, el recuenta historias captivantes, legres ed absurdes sur di entir mon. Accompagnaus vegn el de su fra a guitarist, Andy Schnotz, quei che per tocca via già ai Andy d'Anton tutto il contrario di René, el presente su temps libero al Pibugen al lac de Neuchâtel, in contrast dentels dus fras che permette interessants dialogs al cinema sil plaz, oz ne venda quarver gaula soc.
1: Il Challenger.
2: Presentado als Cosmo Schadat Surawa e Surain con il projekt musical Diasporas Romunches. La fin de maig, a Lion, Coira e Zug.
0: Ad apropocive squaides, nus ven duas entrades libres per al concert Viaspres Ramonches. Ai va per biets per l'autra domenica, al 24 de maig, della Sis, fos al concert a Quera e la Baselgia della Sonce Cruz. Al cor Michedau de Surawa, cul cor Michedau de Surain. Chavus leis gudinar quels biets, ie inega dus biets, ludei osamin telefon al studio 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

0: Snow Patrol con Chasing Cars.
1: RTR Impuls.
0: Als Impuls de quest'amna dedicai a delles che procuren sin in qual fotografia de cartas postales per ina culissa tipica per la grigiun, las casas engiadineses e tot quei che sau de terelles. Als Impuls de Romedi Arquint de Chapella od scultetel al Zurcombres la Crapenda.
2: La Crapenda ha fat carriera davo ils ultims fösi in engiadina. Architects de Lians vevan in tutta prescia fabriciada nouf las chasas e qua dominesce il stil talian, cun seis trais plans. Si som della Crapenda, cia mes antenats nu vevan neanche savü da dovrar. I tila vevan couvert be per part cun un fuon de lain. Ma belli stess, qua cia tevan us puapsamori stanzas da dünci der stat veterinari, is podeva erira mascheras cum perruccas, parasols e bismainta veglia. Ed invern veva mes bab da fata eleva pulgins sulla Crapenda. Be in cesas più veglias as supaiva misteris. Cudes vegls e qua giaivan ils giuvens gaudens e bier temurc. Più tardi in engedinota ils duas detectives Gian ed Ora in cercia dad antiquitats. Conscient e svantada la Crapenda tras il dit dall'advocat Moore de Souche, ci sdispitaiva in un processo col collega de Cernetz. All'intervenzione del Cernetz risponde Dr. Moore:
3: «Seis argomains, sir collega, sumaglian a las chasas de seis comun. Il terz plan nu para ner proel de resa fabricia our».
2: Olura quella della giuvna della Svizzera francese ci commentesse da una visita in Engiadina Bassa, aiade admirò quellas bellas scesas veglias con las tettas plattas.
1: Impuls.
0: La Crapenda Impuls de Dots de Romedi Arquint de Chapella. E con questo venuto temps, da prendo come au per me per oz al microfono per vuse Anna-Selina Quinterstada, che vige la vuse in biala sonda in compagnia di DRTR, ed insomma in biala fin di amna prendi Pacific.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Christian è più ventirevel che il presente da più tempo nella natura. E sente Trump visiterà Putin Xi Jinping. E les indische al microfono è Florian Mon Bendi. Chi che presenta Blair Temben la natura è più contento con sia vita. L'effetto è indirect, scuola un nuovo studio con passa giungante mille persone dell'intero mondo. Persone che Blair la natura hanno nominato ma in deplice piente per gli agenti bais e in pliro seivels, che meina ad un meglio sentimento per l'agente corp ad entras quoi ad una più alta contentienza con l'agente vita. Gli autori del studio accentuano che questo effetto si muove indipendentemente da vedecine, schlatoine e derivanze delle persone domandate. Il presidente russo Vladimir Putin va l'emna prossima in la Cina e invita per discorso del chef di Stato cinese Xi Jinping. Els dus presidents vengono a tematizzare le relazioni bilaterali e di importanti domande internazionali e regionali, come il Biro di Putin. Queste visite sono all'incontro del presidente americano Donald Trump con Xi, che gli leu questione. Il politico inglese Andy Burnham dasce candidare per un seggio nel Parlamento della Grande Britannia, quasi a partire dalla Labour Party annuncia. Andy Burnham è presidente della città di Manchester e valasco candidato impromettente per una possibile successione del primo ministro Keir Starmer. Per poter succedere a Starmer sto Burnham dentant essere parte del Parlamento a Londra. Passa 70 deputati e deputate della Labour pretendono che Starmer si ritiri come primo ministro, quoi suenta che sia partita per Fidgblers sits durante le elezioni regionali. L'armata americana ha eliminato il vicechef globale della milizia terroristica IS, Abu Bilal al-Minuki. L'azione è gelio in la Nigeria con agit dell'armata nigeriana, scrive Donald Trump in sia piattaforma sociale. De più dettagli na Trump bec tradì, tentant accentua che l'abilità d'agir dell'IS sia limitata fic in tras la morte al-Minuki.
0: La meteo.
1: Oggi si sveglia su tracce del nord plovidine puspe il suente mezzodì dati fase sulle gives. Sur mille fin 1300 metri sur mar poi neuver. In il svelato del sito si grazie al favogno dec sulle giv con temperature fino a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sicurezza e con noi vedete qui da sulle vie del pass Alpsu, Spleie, Bernina, Flüele e Furn.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR La Marella.
3: Benvegni la sonda avon miezdia, benvegni sin undes romanches, io son Gabi de Gonda, di avai gran gust venir con vus tras la fin di amna. La Marella de Dots, quella tematizzesse letteratura. Als dis de letteratura a solo turna in mincio in punct culminante della scena della letteratura svizzera durant tres dis einzel possible da de sfundra a de se scha inspira de dovres literares las pi actuales svizzeres en quattro lungaggis. In ovra romancia fa furora un a solo turn. Gli il monolog Archiv da Asa Hendry. Quale venius un draus col premio svizzero della letteratura 2026. E la Marella de Dozza dedicainus è alla letteratura a presentare in due pubblicazioni novas grigiunas, Dina Wart am Kantenhain da Gianna Olinda Cadonau, che è invitata con ses recuenz tudestis a solo turn. A lui al roman Calanda oder Alves Antwort, da Angelica Overath. Che figurasse buon il programma del Dis della letteratura.
4: Ma è un tisci illusa. È vivo per scrivere e dal scrivere. E questo cudes è un dels più importanti che ne ha scritto.
3: Asia Angelica Overath, vers nostra redaktura della letteratura Esther Kretli. Se non des romances, veng naturalmente nigin alla curta. Bien divertiment cu la Marella de Dester Kretzli ed Anna Serrar de Campel, sinundus romances cau tiernus. Oz, Ina Marella, trenter lectura e disdeccia, trenter lectura e sdiccia. Bien divertiment.
2: Literatura romancia sut la Marella. Con il Maia Codis, tar RTR.
5: 150 occurrences, 140 autors ed autures dan in vistes in lur cudes als più actuals. Temas virulenter del mondo della letteratura vengono discusse. Quai emo depü impromette il programma della 48ª edizione dels Dies de Literatura a Solothurn. Una persona presente sin lui è Nadina De Rungs, la manadra della casa editura Romancia.
6: Asi vesz schon detsch che Solothurn segi il plegron del ple important festival che nus vain in Svizzera e le segi il plegron festival plurilingue che nus vain e je fece important che tutte le lungaggi nazionali segi in rappresentai lo che tutte le forme letterarie segi in rappresentate di a proprie scente che in reunion della scena letteraria mincion.
5: Con guardar tras il programma del festival da è però svelt in ögl quel es fici tu daisch.
6: Ja, qua forse in tec la natura della chaus, la giuria e fece tu desce, also la commissione del programma e fece tu desce. Solo tu un dis, dass es jetzt gesagt, la Werkschau der Schweizer Literatur. Die aber schon uscea, che la literatura latina, la franzosa, l'italiana, con su la romance, e lu forse bigge sci presentes, scuola tu desce. Persianter vain us la romancia, als dis de literatura, questo è un po' spesso la postremisa qui, no, che la romance è naturalmente proprio al sta.

0: ha dat in avant.
1: Clei è un codice per una generazione fece giuffna, che conosce forse ebbe quella situazione in famiglia, quel crescere in famiglia, che vengono di rasdau su di certe cose, ma su di ce vengono l'ora rasdau in famiglia, l'ho dati magari c'è irritazioni, l'ho dati avere la generazione masauna ne ple arrivata, che conosce forse perfino quella situazione di plebaul sedalp, che spavano forse sezzi sedalp, che ho fatto una donna, e faccio loro esperienze, ad io crei cosa proprio differenti persone sono prendere oggi cioè, o di quel codice per se stesso. Quel fo è attuale, rilevante ed è interessante leggere.
0: Nadina De Rungs ci ha edì al codice s'allegra pel successo de seis autura Asa Hendry.
1: Asa gli applauso naturalmente in prima linea all'autura Asa Hendry, ma dall'altra parte naturalmente è un applauso che per la casa editura che l'ho giù in Biennale e di quel testo che lo faccio buon lavoro e qua c'è diciamo un lavoro che la casa editura romancia faccio ma bene le lettori Marietta Thomas e Ruth Kanter la grafica Teres Jörg che noi tutti vanno faccio mai in bien job per bien romanci e vanno faccio in una buona bella rilevante attuale ovra romancia che ho persuadito la giuria nazionale.
0: E con questa pubblicazione es la presenza romancia a solo turn fin già bot enumerata. Però stop. Un nom conscien della scena grigiuna literara es chatta li stess, Gianna Olinda Cadonau. Ella presenta a solo turn seis raquins tudaischs rischnovs.
2: Questa è una fitta bella perché è il festival più importante della letteratura in Svizzera. E di chatta è bella di essere là con storie scorte nabi con romanzi interi, questo è forse il genere più domandato, penso. È allegro, gli incontri e ciò che ci possono capitare in discussioni con altre persone, autori, editori, traduttori, eccetera.
0: E noi vogliamo sapere di più di questi racconti di Gianna Olinda Cadonau. Esther Kretli ha per qua discutito con ella.
3: Gianna Olinda Cadonau deve poesie e di un romanzo o se questa collezione qui è da Raquins da di Storges, quoi è nu a questa pubblicazione?
2: Idea in sé la domanda della casa editura, Lenos, ci ha domandato a mai, hai wieder etwas? Ed è di schnaiz und wieder un texto de prosa romanzo, più lungo. E na però ad una di ciò scritti Storges quartas, per parte su un dire in quale texto per incumbenza, e per parte per mai, è na gente il genere, la lunghezza. E loro hanno tramite le storie che aveva da quel tempo, avanti un anno circa, e ha piaciuto il leven far, non ha niente piaciuto, scritto una fine storia, e qua è anche stato il cuore.
3: E hanno piaciuto queste storie, eir, se non sono forse idilliche, ma non si lasciano entrare in le profondità, so forse eir precipizi della vita, situazioni sole, se si potesse dire, con persone ci vengono abbandonate, mobbate, cloccate e maltrattate. Ma mai pare che un mondo un po' solo e brutale.
2: Sì, questo è che deve essere proprio interessante di avere l'insieme delle storie, perché ci hanno scritto le storie in queste ultime sei sons. E questo è un insieme. E dann hast du gehört, dass mir, aha, erst hat Schiff in Inkumbenza, ist das das Thema. C'è vent zu vent con Figures, c'è anus de quelle Schwede sind nur Menschen di. A mein Interesse, das Thema de Violenza, in der Literatur, et im Postüt, co, ja, in no Humans in Turn, con, ja, in Traumata, so, tres, otras Schwede sind la Vita, in nos Menschen di. C'è wohl quadir per nos Menschen di. E come mi dice, per esempio, in avanti, la voce del capitale, vi dicendo che ci porta in avanti sulla nostra via, in nostra mente, in nostro contorno, in ciò che non esce, in ciò che non è così semplice da rompere ora. Ed è una erba da effetto, era non una persona che scrive su una attualità politica o che capita anche il mondo, era per cui ci sono un po' su domandata. Del tempo da dort o degli ultimi anni, per me è l'ora di stessa, c'è l'essere scrivere, c'è un preoccupa in nostra società, in quella società intorno a me. E a me, a me, ci sono per toccare da tale situazioni o ci conoscono ad un'altra persona, ci sono per

0: educada. È stato importante da essere con quelle figure in mes texts.
1: Trivin forse il cuder taia un raquint per uscire dir prediletto drunci tocca special mancia della.
0: È per un momento una giusta efficiente la storia che stai auf. Quella daia per causa del romanzo, quella è nascita infra l'esposizione il Kunstmuseum qua, wie Sprache die Welt erfindet, wie wir in Kommenze der Schreiber in der Historie in sich per Romansch und die Tradur in unserer Wess. Und die war per Lingua und per eine Figura, die das hei, die es botze wieder in einer Matte, die eine Kunde schon in Australien. Sie vive in Konturns Povers eher und allora fatte Amizizia con nostro figlio Ramon in sich, also diese Szene. Und die war per quella Amizizia in questa Historie. Ed er per Lingua, per Romansch, ed hat allora fatte Müdada con la Figura qua pro no in Svizzera.
1: Lass la giusta prelehre in Toc?
0: Forse in Gioci Wappel per Romansch. Also diese Figura in der Matta, sie aveva un Bab, ci des Cür, schuor mia pel, e ci des Cora però er Romansch. In der Schule und mit der Alten spricht Dina Romanisch. Dina weiß nicht, ob Romanisch auch ihre Sprache ist und ob ihr die Sprache gefällt. Wenn sie im Laden oder in der Post Romanisch spricht, glauben ihr die Leute die Sprache nicht, so dass sie denkt, es gäbe vielleicht noch eine andere Sprache, eine nur für sie. Die Alte sagt, es sei gut, auch Romanisch zu können, zwei Sprachen zu können. Dina kann zwei Sprachen, Romanisch und Deutsch. Die Sprache des Vaters kann sie nicht. Vielleicht wäre das ihre Sprache.
1: Die Regel ist in anderen Storchen, die eine fette Impression macht, surtout per vide la fin. Der Protagonist ist ein Bub, Tim, die hat ein Don Spezial, die nun.
0: Also, was er fa ist, er tut es in via a Schule, in der Wode der Schule a casa, dombrel las certas chosas. Es quasi una regla per el, c'è sto, dombrar, els tombins, certerres e così già, park uren, las ures, già ci spai per parcar, precis. E quasi co una, ero sempre un tic, ed ella l'impressione che el riva da dombrar, el zaio in sé quantas ci dà, el va d'una la stessa via a scuola, d'una vo. E si grattaia da dombrar, tutte se vera, tutte certas chosas tol toccar, certas na, Lura non capita nulla. Il bab ti glocca, ti fa male, ti dà violenza in quella famiglia. Qua ti dà un binario, una sgiurezza per se in pisa mainz o per se in a casa. Insomma, forse non è così semplice per dire insomma a casa.
1: Un ritual forse per sì, proteggere?
0: Ha un ritual che è un buon plezzo. E lura si non grattaia, e ti storge lura... Nu grattaia, quella iada. Mi c'è tanto grattaia, mi c'è tanto nu grattaia. E allora capite la violenza. Quella capiterà pensiero sceglie per quella figura. E di desi una figura, questa forza speciale, vede quella storia, anche il cude ci resta su letta. Otras figure chatten, non hanno tutte, ma certo una chatten, una mia, una torna a casa, process bab, una si immaginesse che ce la viaggesse. Usche Team Nale ist ein der Kralpjuven der das Figures. Die Storge der in Inkumbenza, der in Inkumbenza der Schreiber in Storge der war l'emozion Thema. Es samo c'ena Schritt come sa con in altre Storge e di des lore d'vantage plat per co c'ena in se Schritt del Thema ci vanisce. Da din cinci a Thema lore non al più Thema, da una pensanale Schreiber in Storge in ce la Thema cresce e resta la fin.
1: Allora potessi forse guardare o discutere le storie che ci ha dato il titolo al Kuder. Am Kantenhain, aveva una lettera am Katzenhain, non so perché. Erst als Chance und forse più importante, ein Teil Kuder col Siatz. Ein in quelle storie am Kantenhain, non vai per una singola persona im Fund, ma per una Community. C'è in quelle persone, da ci fa una concella.
0: Ma il cominciamento è un'unica. La dai per ogni altro, se dai una pepina, e gli altri c'è il cazzanaio, è molto bello. Ed è proprio una gruppa, una grande gruppa di persone che vivono in un quartiere visionario, quasi sempre, da differenti milieu, da differenti origini e di differenti età. E quelli vivono insieme e in quelle storie vanno per cui cosa arriva ad entrare in contatto. schis vivan usch in quartier, usch es forse in lagen, mince di solitari, quel esser sulettant il mince di schis vivan in una città. E per mostrar coce chases stan in un quartier, in gioci sto ir a lavar o in da un urt antimetz, c'è qua aiuta da entrare in contact. Ed è una visione da persone che non hanno fatto nulla, una con cella, arrivano in contact, arrivano da fabbricarsi una rete sociale e cittadina. E da un giovanile ci imprende a conoscere una donna, ci dice in speranza, ci dice insomma questo non si incontrasse mai, se non vivesse nello stesso quartier.
1: Ma questo Kantenheim non è da?
0: No, questo era un progetto del Heimatschutz Grigion, ci ha scoperto Pudu fare un progetto visionario da vivere insieme ecologicamente, socialmente, se ci desse buon per il mondo, per il contorno e per la società.
1: Ed ella ha inventato il personale per questo nuovo quartiere.
0: Sì, hanno scolito ed è scrivere un racconto in cui ci sbada, in cui ci vive là. Non è come si fa sempre figure, insomma, e va per quelle umane ci vive là e c'è quel fatto con loro di vivere là.
1: No, wenn du die Grischun, forse Cuera, l'Engedina, wenn avanti il Romansch, ma sun quai istorches inventades e forse erla domanda, quanta c'hanno linda cadonau es in quelles istorches, una domanda cinus stes in se far.
0: Sì, ma les la stes interessante, per mais ves kun scriver. Ed es naturalmente una risposta es es ad una ecce scrif, mes corp kun mies experiences or de mia vita. Ed ebb cominciato er suvent o lor chatta als più tard chat con yours ves. Sai quai be coci des dnyar in grap antil la tasta della jacca o del mantel. O in a storia c'è una conosciu er acnes experiences propcia similitats biografiche se delle figure im sta accordo dir ci quando sul mai è precis è so forse sco con le cose loro anche li storge fabrici con le storge intorno con le figure o intorno con le cose ci deste mai e loro divent per mai più quella storge ci ha un certo ordine ci des rumide su e ci des hai una cosa intera e quando sul più è.
1: No, wenn du die Chablers Personen in quisch kudisch chatten in schön o als chi jüda ad elles, i chatten per part der Svesla storta, es qua im Messadi de della cha i wen schüre ure bein.
0: I wen schüre ure bein, qua forse na in quisch mit ma schon, qua ce le dis, ci chatten le storta, forse quel... E si va in avanti, sì. E qua o su letta o non su letta, ma proprio quell'impissamento, cioè non mi descrivo il comandamento, da non essere in questa vita, non va in questa realtà, in questo contorno, in questo umano intorno, e là esce una cosa, e là è una domanda, fa, esce una modina là, esce non là in forza di un prorde di una famiglia con violenza, eccetera, ma non sto a venire con la via, in quel distante rente, in quelle ore distante rente, esce là. E c'è, co fai una qua? Co arriva una da vai, resilienza, vonda, forza, sostegno per ir quel spazio anche in quella realtà in cui non esce.
2: I storges non è più semplice da digerire. Gianna Olinda Cadonaura quinta a moda impressionante del ester e del esser outer, da vart amicizia e toccar la pro. Tocca quai a moda spessa ed atmosferica e quist raquins venen celebrats als diese literatura a solo turn. Se scudes am Kantenhain es nu edi de la casa editura Lenos.
3: Sin svegn sco autura d'autoren vidau a solo turn e quai segir in mussamen de qualità, in mussamen e de stimma per quella lavur kins fosco autura sco autur e in mince cas in extrem buona plataforma e per se presentar ad in public forse in te che be or daifer la romancia or daifer al public kins au forse de pi ons i date la possibile dat kins vengo forse push pe in vidau en vidade en in outer look as i crash on in fich bialla di importante plataforma per autors d'autors romans.
2: Quai dis Nadine de Rungs, la manadra della casa editura rumancia. Elle naturalmente erz vesse presente a solo turn. Quai es important tant per autures ed autors, sco appunto per editures.
3: Also per in editura, ne ebbe per in manadra di una casa editura, è questa che pesce lavur. Clar, sai in lavur fech ludica, fech bialla, insomma, magari è baiber in desperes, ab de l'autra vart, ins sto esser lo, ich ein paar Schusen und gesehen werden in der Szene literare della Schweizer sto sei, che la letteratura romanche è presente a solo turn, a lus haben sa dine puspetre di mein henus für dein lavur seriuse con la letteratura, ich habe ja mo ach ja, ihr habt auch noch das Buch rausgegeben. Also proprio è importante d'esser là, de mo sapre gienche, de resda con le persone importante, seges quai con representantes della Pro Helvetia, representantes della ADS, autoren, autorinnen, Verband der Schweiz, etc. Quai fech importante, kin segi là, kin segi present, kin mondi naturalmente, e quels apparos fechi vive con l'inna nell'altra. Aber è fech importante per mo sa, e nus essen co, e nus fegia in propria letteratura, kin sto prender serius.
2: Minchon, wenn Edith Sulette meint in Schwitzere, findet ja püs milli Kuders Novs be in Lingua zu deiste. Natural meint Chenöglia mincha Kuders, nur wenn präsentiert a solo Turn. Chenöglia mincha Autore, wenn invidada a quels dies de Literatura. Oschea, es qua i quiston a l'autura etablida Angelica Overath, ci viva in Engiadina.
4: Ma es un dice illusa. E viv pel scriva ed al scriva. E quist cudes es und als plü importanz cena scritt.
2: La redactura de literatura Esther Kretli a inscontrà eir ad Angelica Overath per discuter de vart seis roman nov, Calanda oder Alvas Antwort.
1: Angelica Overath, il cudes cumainza la bunura bot, la figura principale Alva es c'è la parte giusta per ir sul calanda, ella ha para giusta ciuf una noce nova, c'è es capità.
4: Avant un'evna es alva nuda a savaia, c'è la alla malattia ALS. Quist strais custab stan per amiotrofe lateralsclerose.
1: C'è malattia es quai precis.
4: Las musclas perdan aduna da plü lur funcțion e fermezza, quai po cumanzar prol discorra, ma ils prüm symptoms pon eressa prol chaminar, quai es una malattia ci nun es fin uassa guaribla, pel plü moran ils patiens infra pax ons.
1: Alva es timena confrontada con quist ALS, co va ella intorn con la diagnosa?
4: El prüm no po la craia. Ella es alpinista. Ella chatta cia quai nun safeccia con ella. Ella dovra una risposta sun quista nova situazion. Esco alpinista badla, ci potes essa la montagna, il calanda, titilla da quista risposta. Finja scoffant, der la sovent con mamma e bab, su e la chamona, in giocia chavras, pasque leiven. Plutar con collegas, er su som sul piz. La montagna toqueva pro sia vita, e ci sa, forse toqueva quella er pro sia mort. E la pensa per fin, da lascia pro un accident. Ella conosce la tura e sa per quai in giù ce la podes far una ciambuerlada.
1: Alva sto cerciar alternative un plan B, co va quai con famiglia e plans per la vita?
4: L'alternativa per una buona vita saraia dat acceptar la malattia e dat essa pronta da vantar un'altra. Alva sto müdar sia identità, na plü esse alpinista, ma una donna ci setza, bodo tart, in una sopcia con rodas, e ci non sa plü discora. Ma durant sia spasseggiada venia clair per ella, cia er una vita ferida es denia da nir vivuda. No vivain in una società della selbstoptimierung. Non è optimale tu, di tu, e a noi stessi. Ma non in Litain, già blers portretti della perfezione sono fosse. Acceptare ci sei stabile, profanier più ferm.
1: Trivin il cudes ed accompagnaina d'alva ci cammina su vers la ciamona dal calanda.
5: Jetzt war sie endgültig oberhalb des Nebels. Der Himmel über ihr war von einem planen Mangan, der Wind hatte nachgelassen. Sie sah in die Weite, drehte sich im Kreis, Berggipfel an Berggipfel, Individuen in allen Modulationen von Silber, Grau, dunklem Schiefer. Sie sah Schneefelder, in der Ferne alles umspielt von Nebel, von Wolken, und sie stand im Klaren. Sie ging weiter, kam an einem Schneefeld vorbei, ging über Schotter, hier wuchsen keine Blumen mehr. Gleich würde die Hochebene beginnen, von der der Weg nach Fettis hinunterführte. Sie setzte Schritt vor Schritt. Und auf einmal, als sie es sicher nicht mehr erwartet hatte, sah sie über ein Feld von Enzian tiefblaue Blüten direkt über dem Geröll. Nicht ein, zwei, nein, nein, wie ausgeschüttet über die Fläche. Ohne Stängel, die Blüten standen in den Steinen. Das Blau war so strahlend tief, dass es sie wie ein Glück durchfuhr und wie ein Schmerz. Das gab es ja manchmal, dieses Umschlagen, diesen, wie klar mit Gusanus gesagt hätte, Zusammenfall der Gegensätze. Im Sommer, in den großen Städten des Südens, Thessaloniki, Istanbul, konnte es so heiß werden, dass man eine Gänsehaut bekam, als ob man fröstle. Und war es nicht auch mit dem Glanz so? Machte nicht das hellste Licht blind? Und ihr kommender Tod, verdankte sie ihm nicht jetzt, in diesem Augenblick, dieses Lebendigsein? Aber ich möchte doch leben, dachte sie.
1: Alva ci cammina su da Haldenstein vers il Calanda e ci vuol viver ad onta da sia malattia mortala. Sün questa spasseada vezla roba magari interessanta, c'è per esempio.
4: E la chatta vid un cep, una placchetta con scritt su Danka F07. Quella placchetta di Grazia alla Lufa dal legendar Tröp dal Calanda. Para già un silvicultur leva dir grazia. Lufs van a ciaccia da ciavriols et cervis et impedisce a noscea già il sbocchins venian maliazio. Il god protegia er contra lavinas. Al calanda es a capita avant dicennis il plü grand incendi da god dalla Svizra. Ma da vos un cresciudas or dalla cendra flurs cideran sulla lista cocna. Esplerins schwolevan in torn, tinus veva lönchna pluvis. Alva sagorda amoda bleras istorgias.
1: Istorgias sco speels per ella?
4: Si, ella inch contra er ad un juven biolog, ci transplantescia cun ses team tox da prada dals Orts in Regions plü bassas per simular il müdament dal Klima. Ma alla chatta cinnus possa simular il futur. Alla vezza in quellas istorgias er commentares da ward sia Situation. Ivaia pro patria per identità et appartenentia. Un speiles er l'istorgia dalla nonna dat alva. Una donna fittitiva dal Sudetenland, Cicciata und da Chasa in Svizra.
1: Antil Kudus war ja erpela domanda, c'è ci fa ora una vita degna da viver o degna d'esser vivuda, copo una vita con una tala malattia amo esser una buona vita?
4: Alva salgorda vida sia nona, ci ha vivu d'avoir un greif colp da cervè pro ella e pro sia mamma. Ota, quella mamma, veva questa nona ad una temp. Ella era ben sci amalada, ma ella era empatica et importanta per la piccina Alva. Alva stuvera mudar sia tenuta in vers la vita. Chattar novas islas dalla forza, quae poesa e la natura, e la famiglia o cun amias.
2: Quae dis Angelica Overat. Da varzia protagonista Alva, ci sto acceptar una greve malattia ci mette in du mondo tuot e muossa all'istess moment cella non es suletta sin quist mond. Calanda, oder Alvas Antwort, es cumperü pro la chasa editura Luchterhand. E con questa storia Nina alla fine da questa marella letteraria. A plezzo nudes Nadine de Rungs, manadra della chasa editura romancia, e le due autores Gianna Olinda Cadonau ed Angelica Overat in discorso con Esther Kretli. Meis nomes Anna Serarda Campel e deus gevus speraina buna lectura e de bunens dudir.
6: La Marella Il Maia Codes.
7: Il dis de literatura solo turnanen ciet ir van a un tocana cun Dumengia de maunils 17 de maig. La surdada del Premi Svizzer de Literatura 2026 ad Asa Hendri per seu codis Archiv, quella è stata venerdì sera. Il text dramatic Archiv è in edizione della Chiesa Editura Romancia.

0: Anna Rossinelli con In Love for a While. Nos vein udiu en son, als dis de literatura Solothurn, ein al Festival de Literatura Plurilink, al più important de la Svizra, per autores ed autors invitades in una plataforma importante per presentare lur text e fa contacts. Per autores ed autores che ein buon programmai ai quai in frust. Inca ai staus als dis de literatura ai Claudio Spescia, a quai bumo sco hosp el publicum, mo bain sco hosp sil palc, en sia funcziun sco translatur de texts romans el tudest. Per exempel, a el translatau ovras de Leo Tuor, nieda Jürg Gauci. Anna Serrard de Campella telefonau cun el directamein als dis de literatura a Solothurn.
1: Claudio Spescia, el is oz als dis de literatura a Solothurn. Quo es l'atmosfera?
2: L'atmosfera es un tic auter, ca auter sonza quo es simplement a fa con Laura, da dina vart, perché chi è fresch, a freit, di plova d'interen, auter sonza, se seven da lieut cheu e giudò, avon ins locals, no pitat las occurrences, sper l'ara, ad ins discutesse vina avon gauda la primavera del soleil, a shock che l'atmosfera in se sich la lieta enorm interessata e biaglia ut gavenia las prelezions.
1: Di mena Laura is tride e bletsche e crai in tot la Svizzera la literatura però tan de pü forza il focus el Claudio Spescia a er modera la vertura in giuv de sair des diese literatura a moda quadrilingua o sa cuschen ple de vertura e sovent el moment de dispo plazzar alt, ha er dat quiston un messadi.
2: Quel ai dau son el pleit de Benvigni de la directura del Sista Literatura de Solothurn, Katrin Schlumberger, et e els quattro texts ca autores ed autores han scrit per incumbenza del Sista Literatura a Solothurn, cul titel Modes de survivere el temps de la policrisa que mava per la demanda c'è sa la literatura fa en in temps no qui il temps politic vin pi creus pi autoritars models de viver models de s'exprimere de descriver vin in pi fi such quich in da sentiu che il sisa literatura in davantai prospetti pi politic ins vuol defender ins vuol viver a celebrar quella libertà d'expression cun translata cun discuta cun veco la libertà d'expression a quen in sentiu ton el pleit dalla direttura scuelo in quals quattro text da Julia Weber ca gist publicau in grandius roman weil ich rut bin quae propi stau in gran basinska san exprimiu e da defender quella libertà d'expression.
1: El dis la scena literaria svizzera dvante der c'è più politica.
2: I da naturalmente autores ad autores che in adina politics co Lucas Berfus che è quasi il Max Frisch del temps modern, quel che si esprime in mince debatta politica e pubblicamente da un tema da si expone, o sal scritto in codice surda sia momma Lucas Verfos ha una biografia non c'è interessante che si sia in relazione total precaras con un minimum de sostegno dei genitori proprio in affon bandonau che lo faccia via tras il teatro e la letteratura. Io in svese è sciocchi che ho Marco Balzano, autore italiano, con una transazione del codice bambino, dat in text che descrive in giovane fascista, nesce intorno 1900, ad avente proprio in fascista, incarnau, in capice, insieme in persone, a prova di dina d'essa della buona parte della possonza. Io e Sasha Filipenko legge a Solothurn in autor belorusca in dissident che ha se bubli tornare in Belorussia. Also questa intenzione che text fitch pare mi forse più politics che auto sonst ton il programma da Solothurn sco insomma il text che zatur scrive nella zaturis.
1: Meine Zufnik, ich finde ja Bells Inputs per Lehr. Els Wesse, Claudio Spescia, und es statt Laus, ein bisschen Jast in Moderatur, denn per se erst Jast sul Palk in sie Funktion de Traduktur de Text Romans per Tudaisch, ultima manch al tradüt als Textkurs de Jürg Gauci, Kunterfim gegen Rauch. Perché es per el sco Traduktur la Plattforma, el Palk, diese Literatur a Solothurn importante.
2: Ma quei è per la transatura è importante che per l'autura degli autori gratta di un linguaggio minoritario, che è la possibile data di vigli occult text, di arver quasi il pubblico di presentare quel text a quella letteratura ad un pubblico più grande. Ed è interessante è da vedere le reazioni, cosa gratta il text di Jürg Gautschi contro il film che è piuttosto atipico per quella che è la specie della letteratura romancia che è una letteratura alpina a dei biarsanos autori con gran successo e qualità con Leo Tuor, Arno Kamenisch, Florina Badel, Ruplo che descrivono contents alpins ni an scenerias alpines, il codice di Jürg Gautschi è urbans, e la realtà di la lavur mince di col tren e kampfzone pendlerverkehr per via romans ni e la quella certa pressione della auto optimizzazione quasi con fa fitness con il self titel personal trainer da quella roba qua è un interessante con la gli altri a Gesselo qua traccia a cosa un text romans che vesso sapote ciò che qua viene scritto sia per romans allora tras la transazione tudescia a tras il contatto con gli auditori da telo in braccio interessante.
1: El di Juas c'è il romance, la letteratura romance ha una bella piattaforma, a solo turn, a so sper Asa Henry e vo, nu vezza in gin romance solo turn quest'anno.
2: Also, primo a Asa Henry in Fernplatz, Asa Henry sorvegni in primi Schweizer der Literatura, qual vin sordaus a solo turn, per quel grandius text de teatro archiv, che è in text bilingue, che vin e translatato il latino per francese in translazione italiana e sin rocca Asa Henry anche in Svindia attenzione avrei dato Gianna Olinda Cadonau autora romance che è in autora bilingua che scrive per romance e per tedesco presenta e se unir codis con Raquins am Kantenhain sia chi dat e mincecas in a buona presenza per la letteratura romance complica i date in il alto texto da quel codice am Kantenhain da Gianna Olinda Cadonau che date in una versione romance ad io sensibilis che la discorre lui è sotto qui.
1: Grazie Fitch, Claudio Spesce per questo discorso.
2: Grazie a lei.
0: Yeah, con quel discorso tornai nus da solo turn a una voce al studio a Quera a se vos veis leis udi de pli de las marelles sco quella de dots il maia codice an fleis tutas in nostra applicazione Play RTR. A vos, je vi jo solo gleite con ina gada in bien appetit. Mm.

0: En 10 minutos ai silas, dodis vustat lais RTR che fa compagnia en avus durant che magun entscheiva forse schon a remura am pau. Vus vesigir e udiu viu per quoi quinze struge vinius speres vi als rapport della balena gigantesca che era bloccada alla riva e la Germania del nord in terra tudestia.
1: Dal prüm dere occupada viveva mala vita per questa balena ed in sicura era per me quai un nonsense total. Per quai ne forse er schmiste da leer las gazettes o vera filmins scociv provano da salvare questa balena.
0: Quai di Anna Mattis. Ella lavora pel Park National Schwitzer, ella è cacciadura, ella è stata biars onze d'alp con vacas, porz e gallines, ed è a casa a ella animals, per esempio dus giats. Tot ipotetic, se nus creain sperti mon fictiv neu cal Park National Schwitzer confinaso so culla mar. A nus vessen cau sin territori del Park National exact la medema situazione, exact il medem scenari scoenti ara tudestia cun ina balena che vein ni anavon ni anavos. Ciai fies ella, ciai fies Anna Mattis con quella.
1: Qua fus veramente un bel scenario per cecia in odes in giunas grandes discussions. No ant il Park National no protegin in giunas bestias, in giunas sorts de plantas, din per se no protegin als process, vuol dir no lasciain als process de la natura sco ci sviluppen a seis ves e no observain o per scrutain. Vuol dir, se una bestia sco una balena ci fus fictiv manch all'ur del Park National fus in un stall stadi si as observessa forse fesse a mo per scrutazione, se guardes chi profitta da questa balena moribunda o morta, però in udes bun e nos, in udes de salvare ningiun din per sé, issa surlascia alla natura, di mena fusse stat fitch simpel.
0: Piela natira, ai bo buna, ela ai bun auscia. Denton, perciò che nus castiauns vain difficultats da scia esser la natira, natira, quei è un tema, è in vita e creta, de maun suenter las nov. Suenter las novitats della zoggia, se capescia. Per vita e creta vali nominata maina dina de vini aduras o de las plemas. E natural, main, l'emissione vita e creta da quella emissione da Andrina Caprez, no che la discura con Anna Mattis. Quella emissione in Flaisbus schon ossa sin Play RTR sot Vita e Creta. Lau ai l'antire contribuzione schon pronta per vus.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: E quai è il nov dallas davosas uras? Ina dretgira Bernaisa conferma l'expulsion d'ina donna chinese da 93 ans. Blair Travasch per il chef de stadi chinese Xi Jinping, suente Trump recaiva il scoproxim Putin. E Laura, ozeang Blairs Nivels, de maunese l'ura pli sulle jife pli mi aivel. Jelles dodisch, mes nome Alexi Beseglia, benvegni. Ina donna chinese da 93 ans sto benduna alla Svizzera, malgra che sia figlia la tira intensiv. Quai ha decidi la tira administrativa Bernaisa. La figlia Kyle Pass Svizzer e sa rendit il 2018 in la China per tirasse sbap malsaun. Suente che quella è mort, è la figlia tornata alla fin del 2025 con sia mamma in Svizzera. Quella domanda una permissione di dimora che il Centun ha intanto rifusato. La trecchiera Bernaisa sostegna la decisione in una dipendenza giuridica ma irrilevante della figlia non si è ben comprovata vonda, malgrado la diagnosi di una demenza leva. Sin la via del Balmberg nel Centun Solothurn è in autorulotta resta affittata in caraun strecchier saira. Il manigions de 73 ans aveva ignorato in scomonde traffic per vehicles sur 3,5 tonnes, scola polizia centunale de Solothurn comunicesse. La via del Balmberg è stata serrata per 3 ures per poter trasportare davanti l'autorulotta. Osen l'exterior, il presidente russo Vladimir Putin va l'emne proxima in la China, invita per discorso del chef de stadi chinese Xi Jinping. Ils dus presidents vengono a tematizzare le relazioni bilaterali ed importanti domande internazionali e regionali, comunicasse il bureau de Putin. Questa visita suona dall'inscontro del presidente americano Donald Trump con Xi, che gli lieu quest'emna. Due nel Stati Uniti dell'America angvenda armas al Taiwan, il presidente americano vuol decidere qua il prossimo tempo. Questo è un fitch bun tromf durante trattative a Donald Trump di chi inverse l'emettura Fox News suente se sviadi in la China. Lezza rifusesce la vendita d'armi al Taiwan per cui che l'insula vale per la China sco agent territori. Per la regenza del Taiwan per contra in fornizione d'armi entrasi il Stati Uniti ad ina stati in picchia della pace in la regione sco in comembe della regenza ad ic inverse l'agentura de novitats Reuters. In la Corea del Sud volen Samsung ed il sindicat puspe negozia malgrai ne schmanacce de facciauma. Il sindicat aveva annunciato volai facciauma durante des doc dies da vente gievtia proxima. In squintava che pliche 45.000 employati ed employate sa participation. Il concern Samsung è il pli grand fornitur de chips de memoria e producesse rabler per autras firmas. In a chauma augmentas ils problems globals de fornizion per semiconductors.
0: La meteo.
2: Il cielo è sevens couvert e consonte nel grigion del nord e nel grigion central plovi in zig. Flux de neif dati fin gius in 1200 meters. Les temperaturas maximales e noz a sameden ter 6 grads, a scuolter 9 grads e da quira ter 13 grads. De maun esi dec su le jiv, il sentimens di passen velz de nivels. Gli endis di comparen puspe de pli nivels che portan er in qua l'uradi. I ven puspe pli mi aivel.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino è serrà per motivi di sicurezza. Con naivesi di fa quinze in le vie del pass Flüela, Bernina, Furn, Spleia, Lucmagne ed Albzu.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: Adiers 12.4. Adio, spero che vi gaudies le sonde, che vi gaudies un buon appetito, che vi esses a maisa. Forse dati a una sorpresa, sco dessert, sco jackensteger, a maniau oz.
4: Promessa Judy, che vuoi in Coop Denemark.
3: In Coop Denemark. Mir che ne cremschnitte, io vedo se fa letto proposto, bo.
4: Yeah, la cremschnitte è buona. Aber in Coop Denemark, ja, ich finde buona raupa.
3: Natural, ma in Bode per gli agoni in Coop Denemark. Ai, la sorpresa che gli uffici di costruzione bassa ha sorvenuto con il tunnel di drenaggio che in sua vita costruì sotto il vicino di Brinzaulz.
5: Wir sind mit der Arbeit sehr zufrieden. Wir haben die Rutschgeschwindigkeit vor anderthalb Jahren bei 2,40 m können wir reduzieren auf 5 cm pro Jahr im Dorfbereich.
3: Aschia Josef Kurat, responsabel del Projekt El Tunnel de Drenaggio. Perciò che i risultati sono sorprendenti, perciò che in se schon buono mein, decidius de nomna ai ina sensazione, che in se vende frena la massa, il movimento de quel culm, quel udisca uternus è la prossima misura. Io sono Gabi De Gonda, benvenuti.
1: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: Is Pluma Stilli, musica moda, nova musica da Adrian Stern, de musica in tec pi romantica, forse è melancolica. Las 12:09 minutes aisi e forse vais vos esce un viola episoda, la nova episoda della show al magazine satiric da RTR. Una nova episoda che si facenta cul business d'art, poi quella fiera d'art, se non si nomina ai Ascia. In speciale vai per una serie di opere d'art da un artista grigion fatto rinomato. A quelle opere anflins da quei tempi che ben sovente sono in un'altra l'altra pastiera che non si bicantun. Os, se si dire in l'altra, dentro voi, da ciò che non si discurin. Precis, la Buaccia de Not Vital. Una serie de d'ovres d'art en bronze fatjes degli artisti angiedinès els ons 90. A tir gest quella buaccia dati aun una biala historia vitier. RTR La Show, nies magazin satiric cun Michel de Courtins, ei se facentaus cun gest quella historia. Adel Michel de Courtins, io se cautir mai al studio, ben veni Michel.
1: Buonasera. Ich habe gerade mir auch gewonnen, ich habe sehr. Es
0: ist sehr, es ist sehr, es ist sehr.
1: Gerade wenn du baut sich hier sind bei. Buna, sehr.
0: Ein Mensch, das Big TSK, ja, qui ist eine biale Historie, bo?
1: Ja, la Historie der Boatsche ist ein in einer Ballett, in einer Historie perfekte, sie da die, ja.
0: Michel, per la Show. Es ist ein Tausend, der was meint, mit der Fiere d'Art, mit dem Business d'Art. Ein Konnex mit quoi? Eba, è quella storia della buaccia. Come va quella storia proprio?
1: Also, quella storia non c'è alla fine del sonno. Occhionta è il Nepal. L'artista Not Vital va in via di là, in via per arrivare alla capitale Kathmandu. E è in via per comprensi, cioè dire. Lui, se gli non venisse per lui, gli faccio venire in casa. E lui era in Burb con nausce arsentate, il braccio malamente, borgiaus, il di tocchen giusti ies. E in questo caso, Not Vital, a lui voleva gli dare, ha di lui organizzato un bus per ir alla capitale col Burb e del resto della famiglia. Lui è in ospitale, ha di lui cinciato col miedi, a Letz, ha di detto di chi trovi in ospitale per un frendere d'arsentate nel Nepal.
0: Also, a questo ospitale, in quella è la io sani svevni buttrecta al buap.
1: Bain, eva, ja, si vuol trecta al, aber quella storia che Not Vital raccuenta u che vende de Pierzons 1990 di ne puspei repetite in gazettes ni pubblicazioni da dar. Mi ti cas, el se gelu sgulausen a vos, also Not Vital se gelu sgulausen a vos in Svizzera, ad un aeroplan, vedi el giu lu quella biale idea da fa buaccia o da bronza per vendere a de scheisse velu paga a in Spital el Nepal.
0: Ma questa è una bella storia.
1: Ja, bein, also anna bein, proprio in una bella storia. E c'è che il Nepal vendrò buaccia

0: per far fiug. Provide quei, also quei schei fiug se viarz chi an, provide quei dati relativamente bia arsentades. At not vital, allo è realizzau quei projekt, also quei vuol dire la schau produzide quei da Ocean Watch, sconosses recerches am Musau, e lu è vendiu quels.
1: Aber quella historia è una succession.
0: Ja, bein, os massi ja passo entra da Eba Gialu, quel spital El Nepal. At en in una intervista lanciata di Zons 90, nomna not vital il nom de quel spital, quel vedi Eba Gialu, quel fosil Kanti Hospital a Kathmandu. La causa è non c'è quel spital Davison e quel spital aveva una partizione speciale per presentare il in una scena also quel dinse in una burn unit a quel nome internazionale ma ne il spital quel Kanti Hospital quale venius begiaus schon il sonst 1960 dils rus
1: also lu para quel scoscia not vital fus bustau sincers.
0: Ah, also, bus.
1: Dich man sehen.
0: Jetzt forse gerade da memia. Aber il spital, quel veve dich, quel bagage, quel zenesel, quel devi schon. Nus war in lau kontaktau in ein Triuch, quel ovra turca, l'ovrava de quel sons, el cusei de svilup del spital, e quel. Veva ne meno il buon contatto, a quel se veva nuot del not vital. Ma. Nous venons naturellement un courage vina vona d'un prou de contacta in mia di que not vital veva num nausco sia persona de contact per quella causa en quella intervista que nous venons d'egen zon. A quoi fosin Dr. Narayan Bahadur Thapa? Quello vrava proprio al Kanti Hospital, ma schon baul el sonst ne vonta e quello extraus ad affundau in auto spital.
1: Ed els denes de la buaccia da not vital en lu sempre meni en quai spital?
0: Na, eva, ebo. Na, nous voin notu amel un pau de contactal, Dr. Thapa, deplorable mein ad un batten el morts il 2020. Ma nous voin un flausiu successur el nief spital, quai e professor Dr. Chaudhary. E con lez voin se cinciau, in un brav moment, a lez a dic, ca gel, conosci not vital, e gel, lez voi schon dau denes. Aber quals nes se gem bui a quospital, ma bein ad ina union ca s'engaja per la prevenzion e la cira d'arsentades, la Nepal Burn Society, ed e pa bu per la construcziun dat X in spital.
1: Ma shalu, tu tina ina biala historia cun ina buna finizion?
0: Ma, also, nus leven notramen se vi cons danes ca segnen lui a la Burn Society. Ad al professor Dr. Chaudhary amene jau de quai da chun tocken 10 million dollars. Ose, schins mette quai in relazion cul recaf ca la buaccia a chunsch produziu. Lo è si può farlo. Also, noi siamo nella show, in file queen, approximativ, e venin sind quoi dat 800 millifrancs, che stressen esser restai dalla buaccia. Qualcun rescurda costs de produzione, alla compart per gallerie. Also, 800 millifrancs, wessi stu restalo.
1: Giunto che 10 millifrancs ai auter.
0: Ja, jetzt ai auter. Naturalmente, wenn uns lo domandau, not vital, nur kills den essen lo propi. Ad ella dec kills den essen semplicemente en auters projekts caritativs. En chain in sevevel den tombo plidi.
1: Aber perché non scapesce nos Andre, che il spital facs o de buaccia, quella è mai dau?
0: Na, ja budau in spital, sco not vital già faz, quasi faz de buaccia. Also, schilz danese nien autos projekts, eba caritativs. Lui quei, guisetto den urden, ni? La causa è al semplicemente la biale historia, quella del spital o de buaccia, quella che vini raquitada da pi da cenis, buco rigida, stonza di, quella consta boni, quei indils aspects del business da d'art che nous tracta in l'episodio attuale della show.
1: E quella storia è intorno al business art, quei vasis vus in rtr.ch.
0: Simplay RTR.
1: Simplay RTR. A zu coolu, sapa di aus cool, sin YouTube.
0: Sin YouTube, sprons a zu cool, yeah.
1: Michel de Courtins, un grazie al fech, a buon blidai, marai la show, tot informativ, ade, scoadina, è divertente.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: E qui è la sonda il 16 de maig, tir nus vai quai di vinavon senza mpuna dires tir al moment che nus celebrain giubilares e giubilars. Oz, in compagnia de Gabi de Gonda, marai forse in vossa agenda cica a oz anniversari, a con in clitch, con in tec clitch di Gudogna, vies giubilar ni vossa giubilara, duas entradas libres pel bogn Engiadina. Benvenuti, vinavon in bien appetit, se vous êtes forse schon wieder tiramisu. Chalou, chai gustail. E nous gratulain oz din giuven matet che stat a pani importanza. El a quattro candailes che ligen sin sia tuerta, el ai al Nando Kollenberg. Al Nando Kollenberg, per seu quart anniversari, venu survenu posta per el, ni meglier dic per tai, Nando. Scha ti taitles os en quest moment radio. Taitla per tai, an te scars, divijau, in a canzun, aber am prim, con quels pleits gau. El scriven per tai. Car Nando, sinti una telezi gratulainus a ti cordial meina, nus divijain a ti tot mo al bien ad in balezie gi de fiasta, osa sasti giasti za quattro candaila sinti a turta de natalezi, a quai divisen a ti tia mumma Michaela, il bab Patrick, tia sora Jana, tia onda e madrece Gabriela, lui il tat Moritz e la Marisa, tots saliden tai a divisen in bi di de fiasta. A musica, Anelsa capesce, è Gevijau per te. Di Schlümpfe con Vater Abraham.

Pader Abraham, culs schlumpfis, musica per gli anniversari de quattrons de El Nando Kollenberg, stat a Pani, importanza di per il propri canando, asti oz receiver beina qual biala sorpresa per siu anniversari. La proxima gratulazion quella va ad Andiast. Ad Andiast cumplenesce ozzel Dario Dietrich, siu trentavel anniversari. Appel Dario Dietrich, suandonte gratulazion. Preziau Dario. Scoltems e sgulaus, gia trentons. De cor la siu gratulati sintiu anniversari. Gia vijà a ti tot bie bien, piglia vigni, gauda alai i bain cuntai. Pina von lasse un grazia a ti per la buona compagnia che nous stiamo passantà con toi. Sco giovis musical, aio eligiu in toc che hai ben in conoscenza a ti sco caccia dur, passionau, nomnado mein der alte Jäger. En tiu casa quei natural mein il giuven caccia dur, der junge Jäger. Car salits ad in stagn viva sin toi, il Elias Tuch, gratulescha. Adela Giovisau della Hanna, der alte Jäger.

0: Musica da Hanna der Alte Jäger Gvijau Oz de Elias Tour pel Dario Dietrich den Diastke festivesche Oz su 30 anniversari. Ed è il Dario Dietrich va en mia scatletta sco jubilar cum potenzial de gudinia dos entrades libres per i el bon Engedina. Voilà, Kawazel en mia scatletta schon insieme cul Nando. No lotch chiem, wenn wenn jetzt schon 30 scho wus les gratula, a ter metter vos auguri, sa kun in teklich, a ter metter quels gest a school, a lomia e laue termala. Basta ona von ka prender ju el proxim telefon. La nostra capesce se ve neua a stia in nostra metter, oz la cupina RTR. Oz vai nus sorveniu in telefon da Margherita Filli. Ela a telefonau, ela emissione da Anna Selina Quinter ed ella ha gratulato sia vicina per gli anniversari e tu now a quale sia?
1: Siamo da gratulare a mia vicina a Yvonne Carpanetti che complice oggi 68 anni e le sgiavigiare a Bella tutto il buono sandà quanti va tanto in avanti e sperando che ella possa far tot che sia roba che la de far con se zoom e tot quai che la fa. Ella è una chiara vagina e de les proprie salutar e gratular fic.
0: Margherita Filli de Lavin a gratulau a Yvonne Carpanetti. Letzte survegn la schediola d'Anton d'una Margherita a egradon gratulau a Dotto Hessig. Letzte a nominado mein Oz e anniversari. Sia ad usen les lingias de telefon aviartas per vos auguris il 16 de maig tia oz a natalezi quai savais vus di amic un telefonà el studio no loch cien ven ven cien 30 per gratular con in titel de musica nic vus savais etter mettermi in messaggi WhatsApp 079 200 70 07.

0: Fischer con Flieger. 30 minutes von Lina Eisi, quel cau è RTR, les gratulazions. L'ura che vien schnitzau al tiramisù, la creme schnitta, ni forse è la torta. A son, quel momento che vien gratulau. Al telefon hai ossa la Patrizia Senti che telefonesce a nus de Schan. Benvenuti Patrizia.
1: Io levo gratulare la mia matta. Angelica, senti che c'è stata so ganz. Tu bung sen sons. Ja weiß tot. Tu bung a so na dat. Lehre fuchten, a ti wo bain kui mit stiere, ran avant u scheia. Bain tu bung.
0: Patrizia, senti, vostra figlia Angelica ha 34 anni?
1: Angelica,
0: ne vi? Vos vas dit che la sei de profession spindrera? Spindrera, hebamme. Weiss vos schon in idea, circa cons babies che la schon gidau de venis il mon?
1: Ah, vos alle tu fei fei beach, se sa ope, se sa gidau da tu mandar.
0: Ma scho guai di grandiusi in eser pops, bo?
1: Ebbene, allora vi abbiamo tornato di Empire, per noi tu sei di Ai, che c'è una buona fede.
0: L'Angelica senti Spindrera, in Valencia professione, in professione di Siemi, ma che è collegato con grande, grande responsabilità, Dina.
1: Sì, è vero.
0: Tongi oggi da fa in vivo con ella?
1: Io non sono meglio la torta. Caffè,
0: e questo è una baia.
1: E adesso vai anche in amministrare una buona cumarata, ciò che è rea. Tutto buttato a parte avanti.
0: Grandios. Patrizia, vos vais divisau per ella al Elpler Curly Oberfaz con Ave Maria?
1: E io con gente, io mi pare da che c'è conosce il cumarata scuola che era in lo a di te che è il switch con gente.
0: Ma saluta, lei non sveglia, Budien, quella canzone è... Feit Budien. Da letztes war nus kam eine Abundanza. Adina, Patrizia, grazie al feit. Die Wiesel in der Biala Fiasta con vostra figlia Angelica. Adia.
1: Adia, grazie.

0: Jelpler Curly de Vaz, Zucu Ave Maria, Gvijaus Oz, de la Patrizia Senti a Schan, els festivescen Oz insieme con la figlia Angelica Senti, il 34avel anniversari.
1: RTL, les gratulazions.
0: A Tirnus vai Wiener Wonus, ma nel canton Argovia via telefon, Laura Doris Kadosh, pronta de gratular a Zitzwil. Benveni Doris.
2: Benveni, buonasera.
0: Buonasera. Vostra Matteis, vos auguris si e la foppa?
2: Nus le gratular cordialmente alla Nina Ballet, senza uccionavel. Natalizzi, noi veniamo ad una plisese, noi essi nel grigion e vediamo che floppe cara ma taccia che lei.
0: La
2: Nina, allora, febbo genella.
0: La Nina Ballet è stata che strisce e dopo si è strunca e dai la sua torta, eh?
2: E no, yeah.
0: Ai, yeah. Col tempo va, eh?
2: Yeah, ma mi ci tombiamo in da botte.
0: Sì, ai, sì. Doris, vos giovis d'auguris per la Nina?
2: Schweizer Gofen con Happy Birthday.
0: E poi vai non si capisce se mi chiamo per la Nina Ballet che è stata a Castrige oggi il giornale l'anniversario e spero che l'hai oggi massa belle sorprese.
2: E in fece pidi e cassa lì.
0: Grazie a te.
2: Grazie a te, c'è la plicetta sono lì da tra.
0: Fece bugien,
2: grazie,
0: Doris.
2: Grazie.
0: Adi.

Adina Prons per fa buona luna, Schweizer Gofag un happy birthday, musica che Doris Kadesh, che d'oste Zitzwil, el canton Argovia. Adje vi schau per la Nina Ballet de Castrisch, che festivesse oz siu tschunavel anniversari. A ternose vignu ures de prender el telefonin. Trais gratulazions via messadi u WhatsApp ein vignides. Ina eipel Nico Konrad de Malanz. Ciar Nico, stati scritcau. Per te sen dijavel anniversari et leina gratulà, san da fortuna e contentezza giavujà. Per te s'avenir ad giavujain nus tot il bun ad in avant bler plagiar cun giovar a balapè. Giavujain a tai una bella festa d'anniversari, un bel dì. Ciar saluts de te spin Adrian, de tia nina Nadia cun Andris e Deia e de tia nona Madlaina a te sbazzegna Rudolf, de te sbarba Rico e da teis barba urs cun uffans. Sincera gratulazione a Nico Konrad a Malanz endisch ons a el. La prossima gratulazione quella va a Sofia Pfister de Schlanz. Ella festivesse ozzel ventinavel onda na scienza. Coi osse regordel che la telefonava qual era unina buba a telefonava cau. Sinon des Ramonges magari pel giuc che causas ni a scioia. Adosa a la Sofia Pfister schon ventin ons. A per tai, Sofia, quella gratulazione che venite via messadi. Cara Sofia, sin tu gida na scienza di avvijainus de ti interessantes sfides vid las qualas ti sas crescer. Balezia experiences che portan tai a un pilunge. Nov slogans per savesse sviluppa libre main. A tot quai cun biasa na dat, ures plen plagé, ina buona porzion cle che ventire per tut ils gis. Nusse la grenze la fiasta pitart ad embracciain tai de tot cor. In salit de l'antire famiglia dils Pfisters de Schlanz, al bab, alas sores, als augs, alas ondas, cun lur familias. Jei, si Schlanz guten las fiastas Adina Ditsch, vos vois rejun, gudi! Oz cordiala gratulazione a Sofia Pfister. Luva inus a una gratulazione a quella mora inus ga per cicala ai, una gratulazione per Curdin, causel al Curdin. E per el, vainus una gratulazione al Curdin a oz Tsunons, e su peon al Curdin Jan, e la oz Tsunons, e nus va in ferm gugend tai, ti es in cer mat a per tes cinciava l'anniversario di Vigina be il melder. Gio da ti di ad in grand bütsch da tia nona e da tia non e nus gratulaina ti de tot cor ad els di Vigiasen la canzun scha füss una randolina ma rentsch nus ma in feina pitschna exception. La randolina, schau fuss una randolina, ma io crei che quella pinche sorpresa se vesse nos oz schon fa a quei juven Curdin, la imara che nos vessen che schau fuss una randolina, nos va in una version. Cordiala gratulazione e Curdin per siu anniversario de Tsunons. Total bi e bien e dal team RTR per vus tutte che vois oz anniversario.

A scheia sai tu nasce vostra Matteis in messaggi WhatsApp al 079-200-70-07. Vos les gratula via messaggi WhatsApp adina de vostres jubilares ni jubilars. Et la numero de telefon el studio 0800-20-20-30 per trametter vos auguris. Ed el esem chaos con siu regalo. A Alvaro Soler con siu regal per vos.

0: Concert con Mon Amour che fa si dir bein an de mena din ni lauter open airs. Sco, per esempio, è open air Lumnezia. Lina, a 12 minuti, si ascia l'us da ben venire la Maria Vincenz che telefonesce a nus. Bi a miez la pausa de cor, la pausa de miez di del cor canziano, se sbaglio il buono, vi?
1: De.
0: Maria, hai da un bien gentà?
1: Bien, se io capo. Ti vi salata a Luca Pulz, a dos in te sera da leder in te ti pisce, tra la sua si sta bien, ma ancora bien.
0: Super! Also, Capunz, da mi zdite il cor canziano, grandius! Basta, ose, asti gra, fac, form mi in tic? Dintan nus lenza che pesce sa vei, chi va o zfiasta, Maria Vincenz?
1: Also, io vai dos jubiladas, a quai ai brida di a tichta cuera, Sil Ciatontinava, Giuseppe Hosan de Mustè, Sil Ocionto Ciava. Cara Brita, io gratulerò, diviso tutto bien, e sentire, adoro con tu, buona sanadata. A te, Giuseppe, diviso è tutto, il meglio.

0: Beh, buona sonata. A quale si è fatto con una canzone Ave Maria da Michael Hirte?
1: Gerade in der Musica meditativa da Michael Hirte. Spero che le due jubilare sagliano Dio. La biala gratulazione della Maria Vincenz. Maria Vincenz. La brida.
0: Grazie a te.
1: Maria.
0: Grazie a te. Stai bene.
1: Stai bene.

Michael Hirte con siu Ave Maria. Singevis de la Maria Vincenz, el ha gratulau la bride Dietrich de Quera, Cassia Tontinons, alla Giuseppe Rosanca Mustecca, cumplenesce ozio 800 chiavel anniversari. Sincera gratulazione a vus tuts, a tuttas. No l'occien, ven 30, ina gratulazione già forse a un nen, a sciocsventer, a sciolu esser diala de fortuna, a trela sort.

Ja, vi ho una gratulazione via messaggio di WhatsApp a quella per legge Facebook e Erika Capaul da Lumbrain, se sbaglio, ha scritto. Io las gratulà al Norbert Capaul che è stata panadoz e la ho conto giù non. Ti vi già tutto bi e bien con son buona sanadat. Gaude tu di Norbert alai i ben con te. Carselitz dels Capauls de Zotvik. Sincera gratulazione a tutti.

0: Entro minutos a Silina Mesa, l'ora delle gratulazioni del 16 maggio per la vaplanzione fin d'Anton Bo senza tre le sorti dentro jubilares e jubilares de dots di Auaschel e Eos. Che veglia il biame, ma poi mi c'era quel spesa in quella scatoletta. Anuso stiain gratulà oz l'Angelica Senti, Angelica Senti, Spindrera. A Sarganz è la 34 anni, si è mamma a gratulare ed è della gratulare per cui ella sorvegna due entrate libere per i il buon angedina a forza a scioia e in tic ruasa in tic l'strapaz. Sincere gratulazione Angelica Senti e da mai hai questo tutto per il momento. Io gli vis la bus vina buona in bellezza su entremiez di oso che il soleil para pus poi da tornare a forza e con secondi radis in tic pi migliaivels a temprai. Mio nome Gabi De Gonda, non so din questa sera all'attualità e questa sera Leibain, questa sera, se vois vus gudinia, cauturnus in undes romances, entrades libres, pari ad in giug de hockey. Leibain, il jai in giug de hockey, dus biliets pel giug Svizra-Austria, dels vegn, per esempio, proxima jamna, als vegn, jauai, dus entrades libres, que sa regala questa sera, dentro la stschun, alla sis, casi non des romances, poi buon muncantai con moment, quale si omettere vos a corpo, e questa sera discorrino se capesce del campionato mondiale di hockey in Svizzera. Pia, sera, dus biglietti che spettien sin vus, ad ossa diviso a vus tutti e tutte, in bisentro mezzdì, stai bene, tocca più tardi.
1: RTR, las gratulazioni. Sento mes di ta RTR con sempre verz hits e scovrides musica non stop messen semen de nos redaktur de musica Danilo Bavier.

0: Musica per Ine Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Ielas duas, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. In Trecira Bernaisa conferma l'expulsione di una donna chinese da 93 ans. E Robert Lewandowski sera in Cepitel e banduni l'FC Barcelona. Una donna chinese da 93 anni sta abbandonando la Svizzera, malgrado che sia figlia la cira intensiv, che ha deciso la cira amministrativa bernese. La figlia, che ha il pass Svizzer, è rendita il 2012 in la China per cirarsi il Babmelsaun, sente che quella morte la figlia tornata alla fine del 2021 con sia mamma in Svizzera. Quella domanda una permissione di dimora che il Centum Berna ha intanto rifusato. La Trecira sostegna la decisione, in una dependenza giuridica ma irrilevante della figlia non sei ben comprovata a vonda, malgrado la diagnosi di una demenza leva. O sen l'exterior, il presidente russo Vladimir Putin va l'emne prossima in la China e invita per discorso del chef de Stato chinese Xi Jinping. Il suo presidente venne a tematizzare le relazioni bilaterali ed importanti domande internazionali e regionali come ne chiede il bureau di Putin. Questa visita suona l'incontro del presidente americano Donald Trump con Xi, che gli leu quest'emna. In la Corea del Sud vogliono Samsung ed il sindicato Pushpe negoziare malgrado una schmanaccia di facciaume. Il sindicato aveva annunciato che la facciamo durante des doc dies, da vende jevdie proxima. Insquintava che pliche 45.000 employati ed employadas participation. Il concern Samsung è il pli gran fornitore di chips de memoria e produce era bler per altras firmes. In Chauma augmentas ils problems globals de fornizion per semiconductors. Ed anche una novità del Balapè. Robert Lewandowski annuncia su Instagram che il bandunia il FC Barcelona alla fine della stagione cura che si scontracta e a fin. E lei il sentimento aver accomplito sia missione, con da 4 stagioni si guadagna 3 titoli da campione spagnolo, scrive Lewandowski. C'è che il fine l'avvenire non è ben chiaro.
0: La meteo.
2: Il cielo è sovente coperto, con sonde nel grigion del nord e nel grigion central plovi magari in zig. Flux da naif dati fin gius in 1200 meters. Le temperature maximale se not, a sameden da 6 grads, a scuolta 9 grads ed a quirata 13 grads.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino è serrato per motivi di sicurezza. Con Naivesi de Facquint sind les Wiestels Pass Flüela, Bernina, Spleia, Lucmagne ed Albzu.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

potessi fare quello che fa aprile con i giorni freddi, ti farei volare come un aeroplano sopra i continenti, aprirei i polmoni a tutte le emozioni che mi fai provare. Siamo due canzoni dentro un DJ set sovrannaturale.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jelas Trais, jo son Alexi Baselgia e quai dati da nov. Guy Parmalin criticesce fermamein l'Unione Europeica e Robert Lewandowski serra in capitel e bandune il FC Barcelona. Ferma critica per l'Unione Europeica dati dal presidente della Confederazione, Guy Parmalin. In la Samstagsrundschau di Radio SRF ha il faccia che lui contrafece di una convenienza nel rom del pacchetto contracts planisà. Tenno Parmalin è si becci acceptabel che la Svizzera ne vien becci scenegiata dal stazis pliauts per produkts tachal. Ed inacceptabla sei era la pretensione che le Svizzere stoppien l'avenir paiala sentire as indemnizzazions de disoccupazione per ils confinaris or da lui. Lunges colonnes pec per videl traffic ma bain per inura, quai ai daots davant les boutiers de Swatch. Il modell Royal Pop de Swatch e Odema Piguet a Kermala milis de fens de duras. A Ginevra amplicche mille persone empruate sovvenì in ura scolleggiantura de novitats chiste nest'EA annunzia. Era turicchia de Vienna da tirsta la sedia principale de Swatch amplirscient persone specià. La compra è limitata sin in ura per persona, per bottia e per dì. Tutte nove reante costa l'ura tanta 350 e 375 francs. Ed anche novità del sport. Robert Lewandowski annuncia su Instagram che bandunia il FC Barcelona alla fine della stagione, cura che se scontracte a fin. E là il sentimento va a complice la missione, con da 4 stagioni e guadagna 3 titoli da campione spagnolo, scrive Lewandowski. C'è che il fine l'avenir ne becch clair. E anche dus risultats del campionato mondiale da hockey da 12 mezzdì, l'Austria con il trenade svizzero Roger Bader a guadagnà contro la Grande Britannia con 5-2 e la Slovacchia batti la Norvegia con 2-1. Questa sera la nazionale svizzera lura sia seconda partita, quai contro la Lettonia.
0: La meteo.
2: Il cielo è sevens coverte, con sonte nel grigion del nord e nel grigion central plovi in zig. Flocks de neif dati fin gius in 1200 meters. Le temperature maximale sono notz, a sameden 6 grads, a scuolta 9 grads e a quirata 13 grads.
0: Vias e traffic.
2: Il pasto del San Bernardino è serra per motista segirtat. E con naivesi da fa quint, sin les vies del pass Flüela, Bernina, Spleia, Lucmagne ed Albzu.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Un sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Ielas quatter, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Guy Parmalin è per malà, per via due decisioni da lui e del vostro tempo. E in una nuova ora da svoce, ci aggiungono per colonne davanti alle bottiglie. Ferma critica per l'Unione Europea, dati dal Presidente della Confederazione, Guy Parmalin. In la Samstagsrundschau der Radio SRF Eller am Faccia, che lui contrafeccia di una convenienza in il rom del pacchetto contracts planisà. Denno Parmalin è si becchi acceptabel, che le Svizzere ne vien becchi scenegiada del stazis pliauts per produkts da cial. Quels du essen valai da vent al prim de fenedur. Et inacceptable sei era la pretensione che le Svizzere stoppien l'avenir per jale sentire s'indemnizzazions de disoccupazione per il sconfinare sorda l'UE a Parmalin manegia. Lunges colonnes, pech per videl traffic, ma beim perinura, quai ai dauts davant les boutiers de Swatch. Il modell Royal Pop, de Swatch e Audemars Piguet, a Kermalaine massade fens de dures. A Genevra, ampliche mille persone emploade sorvigne in ura, scolleggiantura da novitats chisten SDA annunzia. Era Turic e da Vienna, da tirsta la sedia principale da Swatch, a ampliras 100 persone specia. La compra è limitata in ura, per persona, per bottiglia e per di. Tutte nuove variante costa l'ura tra 350 e 375 francs. Aus in l'exterior, l'armada israeliana ammazza in out funzionari dell'organizzazione de terror Hamas. I s'attracte del chef militar dall'ala armada della Hamas, come ne chiesce l'armada israeliana. Quelle tenò la regenza israeliana sta in del chaos dell'attacca della Hamas in l'Israel il 7 ottobre 2023. Le milizie de terror Hamas ha confermato la morte del comandante Ozendemaun in vers diverse agenture de novitats. E dank dus resultats del campionato mondiale de hockey de Ozendemetzdi, l'Austria con il trenade Svizzer Roger Bader a Gudegna contro la Grande Britannia con 5-2 e la Slovacchia batti la Norvegia con 2-1. Questa sera, alla nazionale svizzera, l'ora si è seconda partita, quai contro la Lettonia.
0: La meteo.
2: So entri una notte fredda, in legge di notte fino a minus 7 gradi, e si demand dec sulle jiv, e il sentimento di passen velz de nivels. Il termometer muss a demand a sa medem fino a 10 gradi, a scuol fino a 14 gradi e da quire fino a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino è serra per motivi di sicurezza. Con neivesi da far quint, sind le vies del pass Flüela, Bernina, Spleia, Lucmagn ed Albzu.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: La saira da RTR.
0: Cun sempre verz.

0: Vus al puls de la musica. Dal sempre vert. Sur il hit. Fin der la scovrida.
1: RTL.
0: Uscivaria scola vita.

0: Big Mach. Du weißt, ich kann ein krasses Haus bauen.
1: Las Novitats
2: Tal RTR.
3: E qua è il nov dallas de vos uras? Gi Parmalè è per malà per vide las duas decisions da luedel de vos temp. Per colonna savant las butias de Svotch procurina novura e Laura la notte in fraida de maunesi dec soleiv e plimi aivel. I è las cinque, mes nome Alexi Baseglia. Ferma critica per l'Unione Europeica, dati dal Presidente della Confederazione, Guy Parmalin. In la Samstagsrundschau di Radio SRF ha il faccia che l'UE contrafeccia di una convenienza in il rondo del pacchetto contracts. Tenor Parmalin è si becchi acceptabile che le Svizzere ne vengono becchi scenegiata del stazis pliauts per produkts da cial. Quel stuessen valai diventa il primo de fanadur. Et inacceptabla sei la pretensione che le Svizzere stoppien l'avenir paiale sentires indemnizzazions de disoccupazion per ils confinaris or de l'UE a Parmalemene già. Sin l'autostrada a 12 nel Chantun Fribourg ai da ier seire pliers accidents in Inchuncun. In tot eran 19 vehicles involvits, 10 persones en venides blessades e l'autostrada stade serrada durant pliers ures. Per vide sperte dats bech adattandas a las condiziuns in via scoda mezz in viern, aia da total 5 accidents separats, comunicesce la polizia cantonale de Fribourg. Se normalisades aia la situaziun, ozen de maun enton las 4. Lungas colonnas bech per vide il traffic ma beim perinura, quai aia dauts davant las butias de Svotch. Il modello Royal Pop, de Swatch et Audemars Piguet, a Kermalaina Massa de Fens de Dures. A Ginevra ampliche mille persone empuade ogni in ura, scola agentura de novitats che istan STA annuncia. Era Turic e de Vienna, de tierste la sedia principale de Swatch, a empliras 100 persone specia. La compra è limitata sin in ura per persona, per bottiglia e per di. Tutte nuove varianti costano l'ora tanto 350 e 375 francs. Dalla Svizzera e nel Danimark, davanti l'insula di Neisa Anholt, hanno inschiata una balena crapata. Tenono le autorità attratte dalla balena con goba Timi, che era avanti stata bloccata in la mada l'ost. Vida l'animale ha un esperto schiata in trecca che si aveva fermato più baut vide quel. Quai communication il Ministeri dell'Ambiente Mecklenburg-Vorpommern e l'Uffizi per l'Ambiente del Danimark. Ma le sogne del Nirom se di rasen e diventano con quai una sfida d'ina pli gronda in Europa. Quai muss in analisa che venì de faccia trant'altro in collaborazione con l'Ospitale Universitario de Berna. Minchia di mori un buon 780 persone, in conseguenza della cirrosi del Nirom o del cancer del Nirom. Scorre giunts principales nom nel studi factures de rischia fic de rasats, sco consum d'alcohol, nutriment malsana d'aivel, surpais, sco infektions de virus sco hepatitis B e C. Ed anche il sport, l'emprim balapè, alla fine di questa stagione si separano Robert Lewandowski e il FC Barcelona. Se il contratto non viene più prolungato, ha il club spagnolo scritto sulle medie sociali. Lewandowski ha annunciato su Instagram e ha il sentimento di accomplire la missione con da 4 stagioni e guadagna 3 titoli da campione spagnolo. C'è che il giocatore di 37 anni fa in l'avenir non è più chiaro. La stagione dell'Atletica Le venne libera alla Svizzera ditta Gicambungi cominciò con una plaza 5 per il meeting della Diamond League a Shanghai. E le corride il 100 metri della corsa d'obstacles in 12,82 secondi. Per il Somensel Svizzera Jason Joseph corri il 110 metri su obstacles in 13,51 secondi. Qui ha tangito la plaza 8. Gudegnales duas curses an Amerikans, Masai Russell teles Donas e Jamal Britt teril Somens.
1: La meteo.
3: S'entra in notte freida, in legge di notte date fino a minus 7 gradi, e si demà un deck sulle giv. Il sentimento di passa in velz de nivels. Il termometer massa de maun a semedem fino a 10 gradi, a scuol fino a 14 gradi e da cuira fino a 18 gradi. Il jendisdì compare un po' spede pli nivels che portano er in qual uradi. Il mardì fai aura variabla, bleccio ogni dentant molo calmain.
1: Vias e traffic.
3: Il pass del San Bernardino è serra per motivi di sicurezza. E con naivesi da far quint, sind es Wiesels Pass, Flüela, Bernina, Spleia, Lucmagn ed Albzu.
2: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sind rtr.ch.
4: In a biala, buonasera! L'Ainesser Sincers è il più grande evento di musica del mondo, la più grande concorrenza, al grande finale dell'ESC questa sera. Bands, cantatori, musicisti, artisti. Coincidiamo a essere parte di quella concorrenza. Buono per quelli che sanno cantare. E el, siamo a dedicare di essere in tec parte dell'ESC.
5: Io sono un gran fan di qui, io perseguite la questione di PBA 11, ad io vado in giro di una gastia, faccio l'ESC, avon 100 milioni di spettatori e di spettatori, ben, qui finisce il budget.
4: A sin scroie in Siamis, ad è in sassetz, che gertè di qui. Livio, che fai questa sera?
5: Uon, a stiamo sur da il spunt per la Svizzera.
4: Wow, a nous, nous l'hai toccato il polso, quei om che salida l'Europa per la Svizzera. Questa sera è soldata Livio che stel il spunt. A con Livio, discurinus, è la nominata maniera di un primo romanzo in suma, che ha cu soldato punt all'ISC, con el discurinus, a un e la prossima ora. Adieu, io a e in fecci biala missione a Zperina, accompagnavus a secondo regala 2 biglietti per il giugno del campionato mondiale di hockey della prossima giamna Austria incontro Svizzera. Interess, lo stai con us, io sono la Gabi De Gonda.
1: RTL.
4: Buonasera
1: per voi.

0: Sons ochontas, Small Town Boy, venus udiu, las 14 minutes aisi. Ella anciert per la Svizzera a musica fulminante. Con 3 din alla squadra nazionale svizzera, Gudignau la prima partita del campionato mondiale da hockey a casa contro l'equipe degli Stati Uniti. 10.000 fans all'arena a Turic han viu con l'equipe del Niev trenader Jan Cadieux a fac revanche per il final spiars de vos campionati mondiali in Svezia ed in Danimarca. Sven Andrighetto, che dat col ZSC Lions al medem stadion, ha detto su entro la partita che l'atmosfera sei stata semplicemente geniale.
1: Die Energie da in die Fans, die Unterstützung, das ist etwas, was ich selten erlebt habe. Und ja, es beflügelt uns auf jeden Fall.
0: Klar, es ist ein Juck, das alles. La prima partita della Svizzera al Campionato Mondiale è stata una completa fiesta. Per RTR, ein Roman Dobler staus della partita.
2: L'arena de Turic Altstetten era pleina pleinisma con 10.000 fans de hockey vendu d'ora. I fans de la squadra nazionale

0: Un vis sco c'è l'ora equipa, e snida sco a spompier sor della garderoba, e da fat durant i primi 12 minuti giusto 2 gols.
1: Ja, mit dem neuen Trainer so starten können, macht Freude. Ja. Ist für das ganze Team super.
2: Es war mega lässig, gerade wie es von Anfang an Gas gegeben haben. Und allgemein auch die Stimmung im Stadion war echt cool.
3: Ja, es ist nicht schlecht. Super gespielt und durchgezogen bis zum Schluss. Ja.
4: Mega. Hey, die Schweiz hat wirklich super gespielt. Sie haben das super gemacht, souverän und wir sind bereit.
0: La victoria contro l'equipe des Stadis Units va in inclet al champion mondiale actual e al champion olimpic da Milano Cortina es perfetta. Grazie al furioso al principi della partita, alla nazionale ha mis agli sul dret binari. E col sostegno da 10.000 fans, alla squadra nazionale ha potuto celebrare la prima victoria pro il campionato mondiale da hockey da casa.
5: Ich find's cool von der Atmosphäre. Und ist, ja, das Publikum ist einfach immer mega schön, wenn man so miteinander ist und so.
2: Sehr cooles Spiel gsi und es war lässig, so viele Schweizer Fans. Also es war alles rot-weiss gsi.
0: Als Fans fa un eroz der Ciao Alviadi in il Tempel de Hockey a Turi-Cialtstetten. Per sostenere la squadra prediletta durante la partita contro la Lettonia. Al publicum animescia, motivescia e aiuta da dar a moda più. Dopo l'Erson, si è al campionato mondiale da hockey del Giaoniade in Svizzera e questa è dalla squadra con la Cruz Alba sul pezzo l'avvantaggio da casa.
5: Ja, möglich ist eigentlich schon, jetzt eigentlich alles. Weil letztes Jahr war es ja USA und ja, das sind eigentlich alle Chancen sehr gut, würde ich sagen.
2: Hey, es wäre einfach cool, wenn sie einfach mal die Goldmedaille würden holen.
6: Io ho il vestito oro come adesso, però io non dico niente, ma se dovessimo vincere l'oro facciamo una bolgia.
7: Yeah, la squadra nazionale svizzera dà questa sera poi alla Svegna-Vegna la seconda partita del campionato mondiale a Turic contro la Lettonia. Ad insguardo il Jux che va in attualmente. La Ungheria ha il platz con la Finlandia. Al giocante è la squadra Veng, l'Austati 0-2 per la Finlandia, dentro l'Italia ed il Canada. Quel giocante è la squadra Veng, l'Aumaina il Canada, chiaramente con 4-0 contro l'Italia. Questa sera lo scodic alla in quart vergaules, occhio la partita contro la Lettonia. Bianca il campionato mondiale della Svizzera anciet ier. Super, forse un tic più super che quella la presentazione di Bastian Baker è stata per me era semplicemente abbiamo mio per sul 5 glatsch per cantare sia canzone al Bastian Baker Time to Shine quella canzone dove dà il sentimento di vivere quel momento cuidate Nigin Anna Vospli. Adesso si ha domani il concerto, il Kaufleute a Turic. E già, si immagina che in l'altro di voi specchia ossa schon ves. Exact. Due entrate libere per il giugno di mesiamna prossima, il 20 di maggio. Austria, Svizzera e l'arena a Dalstetten, sco oz, al giugno c'è la squadra veng, non oggi c'è, veng 21.30, ai vale la pena di se partecipare. Non oggi c'è, veng 21.30, perciò è svus la dritta persona per i a quei match. Non oggi c'è, veng 21.30 per godinare due entrate.

Time to Shine, Bastian Baker, quei il song ufficiale della WM de hockey in Svizzera. Dosa weiss vus ma te marvegliais, ti e io. Io avesse vi regla sil Mainz 12 tickets, oz abriuai modus, a quels van a Castasegna. Rita e Marco Rominger, an Gudignau, ad els van proxim, io credo che sia mese amna, il 20 de maggio, amara al Duc Austria contro la Svizzera. A Turic e la Arena ad Alstetten. A nous divisions schon aussi. Bien, plaisir et bien divertiment. RTL, der Puls. Ein Puls, der Sport.

0: Musica mondiale cosin undes romanches a questia sera vai musica dell'Europa. Die questa sera il gran spettacolo a Vienna, il gran finale del ESC, vegna mettere in extase ben in qual fan della più grande concorrenza de musica del mondo. Deplorable ma in senza. Nossa Alice, nossa Veronica Fusaro, che è curdata o la Gievgia. Don Denton, ai va bene von, perché il 21 artista, le 21 tiare partecipanti, vengono e oggi dovrà tot le gnarve cui tu ne lo scia.
1: A dus qua, go to Austria. Austria
0: Moments che fanno pialghina per quels che sesen. Sils Sofas, Ellis Lounge, a bre per nus a casa. E buona gnarva trova e Nies Livio Kistel. Adesso non so collegiata con Livio, buonasera. Good evening a Turich.
2: Yeah, good evening, Romancia. Audest di me, io spero già, ne vedi?
0: Nuso dintai. Adesso vengen e du dintai questa sera, Livio.
2: Exact, yeah, exact. Yeah.
0: Livio, questa sera asciasti fa giubilà. Formazions de musicisti, artisti dell'antica Europa, ti asci salida per l'emprema ga. L'Europa, ti faccia test plaits, ti aura. Cienz melis aspectaturs in tutta Europa. Die Emission è da surda als Punkt. Osa, io sa butto cal polse ti, nu desse ni tig memal distanz. Co vai? Cosa hai cul nervosa dat?
2: Also ses gabe che vos plirs cien meli aspectaturs vos onina brevarge cien milions. Pia meu puls, ja, ja vai, di kurt kun brauschine ure kelka mesirel puls, ne? Ad ihr sera venus jules en premes en proves, ad ihr lentire sera relaxed, ach ja, aus spicens et ok kelo che lunch, ad nina schia, good evening Switzerland, ja schia. Allo, il puls gratis si sind schon gerontet schon hier. Also ja, bunemen schlup pause.
0: Also, das, ne?
2: Ja.
0: Io le voglio domandare, vedi cosa faccio in prova con tutte le altre stiare? E quindi in prova generale, ah, è?
2: No, io in prova, proprio in un atto che c'è, also non svenzo, io sera già in una camerale l'emissione senza il risultato, capisci? Quando svenzo faccio semplicemente X c'è. Adus oggi in Masiane faccio in prova generale, leo venzo puspe sur dauels punkts, a leo eros busci buplici nervosi. Io sempre sentivo, a quei funziona schon, quei ven vi ben, adus sono spagnasco che questa sera quello effettivamente live. Yeah, marà.
0: Adina, lo val pulso in una ganzi, ti mera da sinta jura. Livio, als punkts vengono sur dai live a Turic. Qua vuol di? Esti zaneua live a mezzo mercato da Turic, per chi svesi, sightseeing da Turic, nia qua zaneua live in studio?
2: Ja, sind zu Paus Bein, sind nur als Studio gekommen, der Leutsche Bach, der SRF. Denn dann sind es mehr, quello questa sera la televisione, da was, mei wesen square. Perché che non sventer ciao, ah ok, non sventer schon in Romansch, so dat als Punkt, es je bud vbide vese de vose in Berna, ni Basilea, ni Turic, ma ben, ah ne, os mo sens il Grigion, allo venze piclao in Malecci de Quera, ad io gece lue che son de Quera,
0: ad
2: cosa vienna sente, non te ce sono de Quera nel Turic. Aber tecnica men es al pi sempre da faggio Turic, aber non sle mettere il Grigion ad la Romancia in scena questa sera.
0: A quai, es a capescia in ver highlight, vengi sti lue a sali da in Romansch, ni antudest, ni come vengi se fa qua, date se nus in chat, sas da nus
2: se
0: in chat.
2: Capesce. Also io lascio doch bo prender de gi buona sera Europa al Eurovision Song Contest, Gabi, qua gi c'è 100%. Allo, provi un da cun in pleit, a tutto quel che ha interesse, non nada meno pleit Bellezia.
0: Oh.
2: Forse in i lauter che tenne meno pleit Bellezia questa sera, quel druen seon.
0: Bellezia, B.
2: Neve.
0: Also ti fas boi in prova de scegliost per nus? Piuttosto buono?
2: No, okay. Scio veniamo nervosi.
0: Non stai in Hellas Marvellas, non sei un fisch spagnai. Livio, io sai meglio se immaginasci, che ho un conoscente a Stimarau, omis dus, mezz finals, asti in a tiara favorita?
2: Ja, io vai, also io quittel in a tiara che ha proprio un inegamo sao ben, quella se scoglia, è l'Australia. Quals fan je kun?
0: Ja, eba, l'Australia, per cui quel sono i fans del ESC, osa, l'ein prendere il cas, ipotetico, che l'Australia gudogna, c'è capita, hai sti informaus?
2: Also, io sai quei kinsav o sin via, ne ve. Aber se chi aveva udito il sondant che, also, che l'Eurovision Song Contest venne messo live dall'Australia, quei è acinamen non possibile. C'è che i gine tonne che l'Australia fa mincion con in tiara in deal, quasi in casca non svessen de gudinia, vigesse svuslu con nus insieme al ESC, semplicemente od vorse tiara bud l'Australia. Also pare è quello un po' il deal che l'Australia vesse de gudinia, breba. Also si gudonien, quei prima non è che la marà questa sera.
0: Ma sasti con c'è tiara che quel deal fuss?
2: Na, quei sai un buc.
0: Yeah, sasti bu. Amici casi, noi stiamo nelle marveglie, ma Livio, essere parte se non è molto dall'altra all'ESC, come sono di noi stiamo in Gevis, cosa va in pensione a mia vigore per te?
2: Io sono di noi stiamo insieme ad essere parte dell'Eurovision Song Contest, ad essere su questo punto. Io le sbogli che stiamo insieme, perché questo ci c'è chi sa influenzare, trenare, lavorare in quella direzione, che capite semplicemente che si vengono su quel lungo tre momenti, allora non è ne hai a sgoste fare. Per cui io sono in grande insieme che vanno vigore in questo, in cui ho l'essere parte dell'ESC, ad essere su questo punto, questo momento. Yeah, bellezza. Prende gerade auch ein Pleit.
0: Es geht der Fall. Livio, komm, wenn ich einen Job. Also, Bucki, auch wenn ich so Ambitionen aber Quinn, jetzt ist es. Kus ko den feine Guile el fein, ha?
2: Ja, also el fein am Fall mei. Ja, ich sage mir gut. Aber ja, ich ist Papi. Ich ist da schirke, also uon, also minchon, der zieht in outer lungatsch, also in eine Gruppe in lauter Lungatsch schickst du da, also mit dann der Schweizer Tudestia, das SRF, Luls Welsch, RTS, Luls Ticinesi, con RSI, ad Uona RTR schau de Zider, am es Paupers Chefs in casa RTR an Stuhl und die Bia Bia ga schon ke, ihr für das Schibu de in Gal ESC. A Luku ja an Luse wir okay Uon wenn us de Studiaci Trimeter per trovare il spunto ani qualche sperze veu ci domanda a quei già e lo news relativamente sperte ne vos.
0: Aber Livio, io sapevo lei schon che ti aveva sin che ti ha sin feble pel ESC, aber che quei sabegli a si sperte che lui un ne vende quere con la con quere de vos dai dan en romans altro quei semplicemente in vir highlight con chi ai sti lu come eres ti questa sera lo ESC.
2: Ja, weil wieder ein paar Mädchen sind damit, ein du kennst mich mehr an mehreren Lemissionen. Er ist ein halb besser kommen als Studio, als erstes probabel zu kommen du Niles. Also war ja ein kleines Team, also quei in Techniker, kann mehr als quei tun, aber so andere, da und in Personen, die quasi kann mir Chef, kann mehr als dort funktionen. Quelle mehr, per exempel, lue c'è Tiara che noi siamo da Dalspunkt, qual è il loro contatto con Vienna. Allora un team che ho del Telesguard che accompagna me e mostra un po' qualcosa da vostra scolista se questa è l'umore all'Ende di Gis veniamo a Sissi in essere fin.
0: Wow. Ebbè, quella di un link quella sta a spicciare cosa con di va qua mi c'è gada contava veniesti per Londra?
2: Nus essen uon ils en prems gesrudaten els punkts, la Schweizer en scheiva.
0: Wow.
2: Ad ja war in gamer so enter el plan circa kuku que veste d'esser, a porto quals che lessen non stanno avanti a colu, las in a minuta von es dodisch, in a minuta von mesa notch, war eu mo gro moment, che tot watte no plan mit che kas.
0: Che grandios.
2: Also bei Babel und du stress gefäß kuste sehr per
0: gut. Bei bis mo caffè a bu prosecco lu veni bien. Livio, oso ist dine gar qualche annunze sels punkts. C'è il prossimo pass in direzione ESC, ma come da racun Sven Eppine?
2: Ach, se tu mi dassi, gestio è leo buona, ma quello va forse ogni momento con questo lunch.
0: Livio Gistel, nie es moderatore del Telesguard, questa sera, buona emissione, ben glitch, alla sordata del punkt. Ciao Livio, toi toi toi per questa sera.

0: Simon and Garfunkel, Sound of Silence, grandios in vers semper vert. In quarta von la sis. Anco de schis vus, quei marsch. Al marsch a rosa. In bien per. La concurrenza de marcià. Alla Fiesta Federale de Musica a Biena aiuts quasi al di dels grijuns, ed è al di dels romans. De les 14 societats de musica che in quels dis a Biena ein 8 formazions, 8 en acción. Adina de delas è la musica instrumentale de Savognin, che sunau 8 vomiez di alla nova mesa, avon als experts a suenter miez di anai fac la concurrenza de marcià. Gies zu enter lur Produktion, dil Rummisberger Marsch, an ies Redaktur de Musica, Hugo Schers, viu discurrer cool Präsident de la Musica Instrumentale de Savognin, Oriano Netzer.
1: Oriano Netzer, gies finiu de Marsch, a quoi si stau?
2: Ah, fitch interessant, ja, denn ja, puspe cool, schon spot trenar, tota primavera, se nix propa, kadeci kinta giuko. O san glora, se ni dort tip top, ma schon zerna voci mal, ja nince ja terra, nix san contains.
1: A cosa si vuole la sala del concerto?
2: Io sto la domanda buona, perché siamo in prima sessione, se no. Ma per tutti noi, per clamare giù la nostra mira prestazione quinta, e vanno tutti, diciamo, era la ufficio con tanti.
1: Allora, proprio la fiesta è gartigliata in quel senso?
2: Ma non c'è caso, la festa viene sempre su quei giovani a mezzo avanti, allora torniamo anche noi. E
1: se vuoi giù in terreno buci per la pausa, ci vuole questo un problema?
2: Non è che è giusto flotto, se io vorrei... Proprio da dentro mi interlotro, quindi è un buon tempo per andare per dismettere del locale per l'altro e va un po' di tempo per mangiare per non avere le idee e forse bevere un po', questo è stato tip top.
1: Adesso trovi un po' di pazienza, tocca un corsiere, la rangazione, c'è figliosa, tocca lei?
2: Ma io credo di essere da soletto, non sono solo la prima ronda per l'altro, per l'altro, dipende finché sera, un po' vince l'altro.
1: Usa schesdi usa in Pauksplait la fiesta de Biena, la fiesta federale de Biena, co resumasse quella fiesta.
2: Ma è organizzato enorm bagn, è un'immensa lavoro, in zwar da ganze Jungs sind co e campagne che funziona, c'è che faccia me una immensa impressione che con Gentar. Usa un bigi da spicci 3 minuti, an termo da 20 minuti, dann tira musica c'è Gento e co proprio un grand compliment als Organisator che la festa.
1: Schess stess circumscriver in 3 kurz Kavazins, Fiesta de Bielna, 26.
2: Interessant, cool, erleger.
0: Sia Oriano Netzer, il president della musica instrumentale de Savognin Elsan, su Naulas Nova Mesa, ad Anna Schell-US Vigude in Tic. Il D. Ja, a se vos vais interesse in rtr.ch, l'on fleis vos in a grande sorveste fotografie, impressions, informazione de tutte le categorie, e vos vais e mara differenz in un tira roscia. Videos de marcià, per esempio, no, io sai, bo, num na, scho, num na, so in forse bo, in mince cas, figlia in clics in RTR, fotografie, videos dels marsch, dels concurrenzas de marcià, etc., etc. Tutto pronto per vus de nostra redazione de musica che hai presente e liut, die fotografie dati roches, ne vende gli imprem di token e cun oz. rtr.ch Quoi ai l'adressa che vos stress clicca.

0: Il di der RTL.
1: Hoz cun Erwin Kadof, benvegni. Guy Parmelin è tot auter che contents cu l'Union Europeica. E la samstagsrundschau da Radio SRF fa il presidente della Confederazione dic che lui contrafecci ad una convegna il rom del pacchetto de contracts planisau. Tenor Parmelin è zibu acceptable che lui vuol fa pagare la Svizzera na vendigli un prem de fenador c'un conta per cendazzi sin fornizions di cial. A decca la Svizzera stoppi pagaglia vigni l'entire indemnizzazione de disoccupazione per confinaris da lui è tenor Parmelin inacceptable. Strusch Kinnenavin vein lauter, suenter che Donald Trump est aus questiam nella China per sin scontra con Xi Jinping, vein Vladimir Putin a fail madem lautriamda. Tenor comunicazione da Moscau vignen ils dus presidents a tematisar las relaziuns bilateralas, sco e importantes demandas regionales ad internazionales. Probabile quai emaniau ils conflicts il proximo Orient. A leu all'armada israeliana annunziau oz dove mazzau il chef militar dall'ala armada dell'organizzazione terroristica Hamas. Quils egli staus indils ciaus dall'attacca della Hamas sil Israel il 7 d'ottobre 2023. E la Hamas ha confirmau la mort del comandante. A per fine, una novità di tutto altro genere, Emplers marcaus Schweizer sei da oz lunges colonnes avon las stizions de Swatch. Melis persoonas han leu pudetir in ura del model Royal Pop. La compra è limitada sin in ura per persona, per stizion e per gi. Tut tenor varianta costa l'ura d'entre 350 a 371 francs. E per mai esi uras de dia a dia, io già vigel in a biala sera.
0: La Saira und Musica Svizra, non-stop.

0: MX3
1: Tuts Perin
0: MX, MX3
2: You're pulling out the same strings

0: Il di der RTL.
1: Hoz cun Arvin Cadouf, benvegni. Guy Parmelin è tot auter che contents cu l'Union Europeica. E la samstags rundschau da Radio SRF ha il presidente della Confederazione dic che lui contrafecci ad una convegna il rom del pacchetto de contracts planisau. Tenor Parmelin è zibu acceptabel che lui vuol fa pagare la Svizzera na vendigliam prem de fanador c'un conta per cendazzi sin fornizions di cial. A decca la Svizzera stoppi pagaglia vigni l'intera indemnizzazione de disoccupazione per confinaris da lui è tenor Parmelin inacceptabel. Strusch Kinnenavin vein lauter, suenter che Donald Trump est aus questiam nella China per sin scontra con Xi Jinping, vein Vladimir Putin a fail madem lautriamda. Tenor comunicazione da Moscau vignan ils dus presidents a tematisar las relaziuns bilaterales, sco e importantes demandas regionales ad internazionales. Probabile qua jema neau ils conflicts il proximo Orient. A leu all'armada israeliana annunziau oz dove mazzau il chef militar dall'ala armada dell'organizzazione terroristica Hamas. Quil segli staus indils chaus dall'attacca della Hamas sil Israel il 7 d'ottobre 2023. E la Hamas ha confirmau la mort del comandant. A per fine, una novità de tot auter genere. Emplers marcaus Schweizer sei da oz lunges colonnas avon las stizions de Swatch. Melis persoonas han leu pudetir in ura del model Royal Pop. La compra è limitada sin in ura per persona, per stizion e per gi. Tot tenor varianta costa l'ura d'entre 300 conta a 371 francs. E per mai esi uras de dia a dia e oggi vigel in a biala sera.
0: La Saira con musica svizzera, non

0: Schettet la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna data.
1: RTL. Nuo che la musica è da casa.

C'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che la fine piove. Capirai cosa vuoi.

per 5 crüzers da Menrauch. Il magister da zü al scolar un quint c'el scioglia. Quel s'fa die vie plü, ma nu va in orda la buaglia. Il magister disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per 5 crüzers scortagia. Erschatschützes il scoler sün la cumpra volenzister, va besch muars pro butier, giont ci saia pel magister.

L'œuf in pell, d'Armand Planta. L'Arlecchin disch la vardà pigliant pel nas ad un eccel. Moltagnin nesch parmalada mince spass ci s'fa cun el. In giunno gess, mos ves el œuf in pell.

Lungatg rumantsch, dad Antonia Sonder. Cul nos lungatg nel betg pert fatg, sans il patratg strousch fol tarvatg. Lungatg è met, ci exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed il nos spirt pac elevò, ed il nos cor betg cultivò, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, resta in bastarte del monte.